Quars dal mont, da men rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac, a tocca tai, vain sprivat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists!

auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada, ai bofa, camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

0: Las novitats der RTR.
1: En Surselva daten manegiuns d'auto da posta alarm, quai prevede defects massivs vid ils autos. La tematica da bord ciajuna en il principali da Liechtenstein vinavant per discordia e Laura oz vegni sulle liv i dat pauks vels da nivels e fin 27 grads. Da pli da quels temas dati os en las novitats alla sis. Meu nome è Yvonne Simon, bien-gi. Autos da posta curseschen en Surselva malgrà defects, qua mussen recerches dal Beobarter. Oravant tot de pila midada da l'urari con intact d'ina mesura per bleres lingias, sa il problem s'accentuà. L'augment dall'offerta mania l'interpresa d'auto da posta als confins.
2: An in brev urgenta al CEO dell'interpresa auto da posta Stefan Regli on 42 collaboratures e collaboratures ne in tierz del personale in Surselva dau alarm schon querziant l'introduzione del nei furari. In sedi caraus con autos da posta cum defects, in svadi per part pinau als dons mo provisori camain, quae muntia era in prigel pels passagieras e las passagieras. L'interpresa schau valai ci deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporarmein, ins vadi in stradau mesires per migliorar la situazione. De pilzer cladur lavoro puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijun senza musai precaut positiv in viers al Beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La citat de Turic duai introducir il sistem del simbol de la flor sulell quai per render visibel impediments. Cun portar il bindel cun si flor sulell entorn culiez, pon persunas far attent che las han per exempel autism u che las endementes ed il personal sa chi troven da pli temp u sustegn. Il Parlament della città di Turic ha approvato una pretensione corrispondente con cui da Stias Turic diventare la prima città della Svizzera che dà giù ufficialmente il Bindels. La SBB e l'aeroporto di Turic hanno già introdotto quels. En il principale del Liechtenstein c'è giunto il tema d'interruzione della gravidanza vinavant discordia. Stanotz d'astien donnes be faren pauks cas excepcionals abort en lur patria. In a pitchna minoritat del Parlament del Liechtenstein a os vulimidar quai e lubir aborts durant ils emprims dreis mains del temp da gravidanza. Questa schliazion a termin dat ier in Svizra. Malgrat il consentimento del Parlamento, non vengono probabili a samidarne gut. L'ultim plaid per il tema è il Prinzi Ereditar Alois von und zu Liechtenstein. Quel ha già annunciato che venne a fare un veto contro una eventuale schluckade del dritt d'abort. In Spagna hanno 10.000 persone demonstrato contro la crisi a Ceuta. Le loro proteste si drizzano contro la regenza spagnola e contro migranti e migranti. Sull'età Madrid hanno raduno 50.000 persone radunate quai tenor indicazioni dels organizzatori. Clamales manifestazioni alla partita d'opposizione conservativa PP quai insieme con la partita populistica della dreccia Vox. Tra il sport e la Super League po GC festivare la prima vittoria della stagione, il Grasshoppers hanno guadagnato contro Songall con 2-0. Per Songall è la quarta tirata in serie. Luzerna ha guadagnato contro Vaduz con 2-1 e Tuzan e Lausanne Sport hanno pari 0-0. In la tabella restano il Young Boys alla testa con 2 punti da pli che Lugano. E per il Balapè regionale, in la seconda liga sta Schluen Lyon magunar in terrada. A casa ha US Schluen Lyon pers ir contro Montlingen con 1-3. Qui era 90 per contro pudi festivare in Victoria, ordai fra il club del Grejun Gudagna contro il FC Aubernec con 2-1. In la tabella resta qui era 97 sin il quart platz con 7 punti. L'US Schluen Lyon è actualmente sin l'ottaval platz.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle liv, malgrat in cinzvels da nivels, la temperatura maximale giace oggi 39 e 27 gradi.
0: Vias e traffic.
1: A partir de Dorze la Via in Val Calanca mince mai averte durante il dì, poi a partir de las 6 mese e fine las saira a las 8 mese. Tenor l'uffizi de construzione bassa, poi da Artemis da Specie, durante la noce resta la via l'ora puspe serata.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il più tardi si stessero le buche e si prontano il schluppetz sul GV e di una roba non può essere nemmeno mangiare.
4: Quel cascio naturalmente è buono, dai, il vinars per far vivere qui ad Alpreda.
3: Hai ben preciso, il vinars, quel roba che naturalmente schon era, oggi ci comincia la ciacciota in Grigion, un dei più belli temi dell'anno. Per cui dopo oggi è per vostre orecchie un po' in ciaccia, per voi al microfono Natalia Weber, già vuoi un buon dì e naturalmente a tutti ci vediamo ciaccia in buon cittadino.
0: RTR, informativo e divertente.

0: Ed es il 13 settembre, les 16:12, e quei vol dir la chacha ha cominciato. In grigion ad es temp de chachota e vide l'equipament e naturalmente tutto ce ci trova sper il schluppet e la buja. Saran cacedras e cacedas sto vide il filer e preparir con premura als ultims dis. Andrito Maget es farir d'armes de trun e el ha per nus la lista delles top 7 robes cin ceder drova.
1: Per che giudo se ier fegli importante in perspective che sa observare la salvagina, che in zasti è bom l'idea che vien più e più popolare le camere termiche, poi vien ad essere il top in, a lusso che pesce la buis, la munizione, in bien sacca d'os, buons calzes, a quel casto naturalmente in bom l'idea e al vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Ed è crea una buona merenda. Fa era in cesenda da vair con sé. Ma allora, esa bence da dir, in buocet luf, esperesci da ozlur alles decemez, giabgeras annuncias per nossa concurrenza da ciaccia. Tor la spiorta da ciaccia da RTR, da quell'orencia più tard per vus. It's been long.

RTRLS 6 i Weinsch. Wie weiss us vegan, minimalistisch, slow living o forse frugal? Il Stil de Viver frugal is per moment ein bisschen Trend in les Medien Sociales. Ed eia staff co prima notte ira guardir zieva ceccia que vol insomma dir. Per ira que, der domandò a Google. Per definizion is il möd de Viver frugal un möd in uce sparne enorm ferm als raps, ma propi ter mince piccolezza. Per una persona frugale is mince votte c'è la osparnio raps, scescun pitchen guadagn. Es hat die Spernier enorm, lora nu discuori bede Spernier con naderora raps per oba de marke de luxus o desister de compras d'impuls. Na, tot enor va quist viver frugal proprio sche in event, c'è ving be far la dusche una volta lefne per Spernier ova. Trer l'ova de la toilette be una volta al di. Müder la roba del let, forse be o sche duas vottas l'an. Sönte memes, also be un unica in til bagn, quel veng drovo per memes, cevels e corp, ed quel veng be mido ora usche una votta al mais. Clear, spernier is bun, ma usche extrem, fusca co ciosa per vus. O vi weiss, us forse da fatte già frugal. In cas, ce vus vi weiss frugal, o vuleis que una votta proverora per usche un cert temp. Lura fi a savair. Ed an empi propi bunder, scuccia que is, e quant c'è sparnia loro propri. E c'è fici interessante da venire a fare la visita a qualcun ci vive frugal per vedere qui in caso c'è vus provais qui ora una volta o c'è vivais o se già frugal loro se non c'è per me via WhatsApp e c'è vus nuovi vais frugal loro mi do qui da buon c'è c'è vus pensais da quist stil de viver tramite a me vostra opinione via WhatsApp non proprio da buon c'è be eia c'è quel stil de viver un po' incurius o se questa è la vostra opinione.

0: Ed ora es tempo per las novitäts con Yvonne Simon.
1: En Surselva daten manigions d'auto de posta Alarm, sco il beobarter rapporta ani tramessi in brev urgente al CEO dell'auto de posta. In saia cerà cun autos de posta cun defekts e reparà dons be provisori che main, qua mundia erin privel pels passagiers. Sin domanda del beobarter all'interpresa la chavalaer che detia per part bus manglus ed in saia in strada mesires. Nel principale del Liechtenstein c'è giù nel tema di interruzione della gravidanza viene avanti per discordia. Il Parlamento vuol lubire a bord durante il primo strais mainz il tempo della gravidanza, stan us ne qua bec possibile. L'ultimo pleda però il prinzi ereditar che già annuncia se sveto. In Spagna hanno 10.000 persone demonstrato contro la crisi a Ceuta. Loro proteste si drizzano contro la regenza spagnola, square contro migranti e migranti. Sull'Eta Madrid hanno raggiunto 50.000 persone radunate, qua tenor indicazioni dagli organizzatori.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ed erschi des meteorologiche mangi già utuan doque oz ore de steit. Ed es sulla lif un per fins vels de nuvles doque però e singules nuvles de cumulus lore erenche. Ma las temperaturas son enche d'una fige agreables e lore doque oz 30 de schnauf e 27 gros ed er de mem es a fige sulla lif suvens con niente una singula nuvla. Sanda, duente qualora d'arcio un po' in, più trit in sanda tu nen las nuvles lore da un po' più spesses. A cuire da qui da me lore però ince più ciodes temperatures e qui con fin 31 gros, in sande lore ince 26 gros.
2: Vias e traffic.
0: E buonas novitäts doque per la Val Calanca. A partir de dozes la via in Val Calanca der ciò avvierte durante il dì, qui a partir de us alle 6:30 fino alle saire alle 8:30. Tenor l'uffici de construzione bassa poco però dir temps de spete durante la notte resta la via in avent sarida.
2: RTR Mes Radio Mia Lingua.

0: Eider la Frau Signor, die non ist lestet, schuchipere in Chapasida, nur für eine Sommernacht.
1: RTL Impuls.
0: Riesel kommen del Tempo de Chacha e per cui Stefano do quei Impuls da Benedetto Vigne, oz col titel Barbagilla e del Giat Kochen. Speranza c'è il Giat Kochen surviva.
2: A Chacha geva Barbagilla. Barbagilla veniva mince settembre a posta si dalla bassa per ir a Chacha. Ma el n'era bec proppi in fervent ciacciadur, plitost in filosof, il nasa dina in pauper ils nivels, sco il giond al peder spalà. El era per quai er in pau solitari a fastizzar la selvagina, distanzà dalla solita sgruppas da ciaccia. Ma uscien aveva el alla fin strus in grond buttin, erna gins ciavrils sia preda preferida. In bel dia Barbagilla mi davis in la ciaccia bassa, alla cercia da liurs, vulps, firnes, pernis e da quai. Animaletta che veniva l'ura anc saietada, cum balins ciantunats, il zurmirans numnavan quai crudels. Ma erbec qua, gronda preda. In giada versaire, il era già la brina, banduna Barbagilla il guaut, qua compare a l'ur da quel in giat. In bel grond giat da pai lung cocen. Il giat para fic attaccia, el sa sfruge filont vitles ciomes dal ciacciader e comence l'ura al suo andar. Ed el al suo onda fin giù en il vic e la finale financiasa dal parents ospitans. Il zufans en immediat fieu e flomme per il giat, bat legen dal pudair mantegnair. Ed amai che nagin della vishnanca nen conosce il grazius felin, davente quel bain da lunga part della famiglia. El resterò quai durant versa quans

0: ons, en fin ch'el svanescha in di sco quai che l'è vegni, la pli bella preda della ciaccia da Barbagilla.
1: Impo.

Tontains un po' nostalgics, almeno quels de mia generazione. You get the best of both worlds. Chill it out, take it slow, and then you rock out the show. You get the best. O sceva va tot cominciò per Miley Cyrus con la serie de Hannah Montana e zieva alla fat una carriera mondiale. Zieva ce l'aveva allora finia de giuver a Hannah Montana, vavla allora. Er fat carriera scucente dura con grandissimi hits scu, per esempio Wrecking Ball. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was. E Gerson spitarte era allora nire con Flowers. Già Bodens potenza se allegrir de nuova musica ed era un nuovo image. Scucci pera o Miley Cyrus si è decisa de ne più trover sia internom ma ben bence sia prenom ante il pubblico. Se es legge per esempio sul nuovo cover del nuovo album ma er sulle medie sociali bence Miley invece de Miley Cyrus. Per ce c'è la so decisa per cui spas non è clear, ma ce c'è nus avvenza a veng a dir un nuovo album ed è il Dejevel album de studio de Miley e quel de scomparir as Dejdoch de settembre e mitir ottobre veng la loro erenche a dir due concerts a Los Angeles. Forse ce vos esses mitir ottobre giusto ad lei e va sa possibilità de dir a vzair a la Miley live. E per tutto questo ci non è tempo, il 18 di settembre, dopo un nuovo album di Della, noi siamo allegrains. Ed ecco, è tutto fatto qualche notte, è Herbert Grönemeyer con Mensch.

Nova musica da Gentleman Ensemble con Michael Patrick Kelly, la onom Wildfire. In 4 minuti isa las 7. La do quelle prossime novità, nus in sudins natürlich zeva las novità, ma finter quelles, do quelle sen c'è per vus, un po' musica rumencia, c'è una minciun cognosce las liriche anales con Dar il Maun.

0: las novitats ter RTR.
1: En Surselva daten manijons d'auto da posta alarm quai pervede de defects massivs vid ils autos. La tematica da bord ciajunen il principadi da Liechtenstein vien avant per discordia e l'aura ozesis sulle liv cun be paucs nivels e temperaturas da stad. Da pli de quals temas date os en las novitans de las 7, mes nome Yvonne Simon. Autos da posta curseschen in Surselva malgrat defects, quai mussen recerches dal Beobarter. Oravant tut de pila midada da l'urari cun intact dina mesura per pleres lingias, sai il problem s'accentua. L'augment da l'offerta mania l'interpresa auto da posta als confins.
2: An in brev urgenta al CEO dell'interpresa auto da posta Stefan Regli on 42 collaboratures e collaboraturs ne in tierz del personal in Surselva dau alarm schon querziant l'introduzione del nei furari. In sedi caraus cun autos da posta cum defects, in svagi per part pinau als dons mo provisori camain, quae muntia era in prigel pels passagieras e las passagieras. L'interpresa schau valai ci deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporarmein, in svadi in stradau mesires per migliorar la situazione. De Pilzer Cladur lavora puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijon senza musai precaut positiv in vers al Beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La citat de Turec duai introducir il sistem del simbol de la flur sulell quai per rendere visibel impediments. Cun portar il bendel cun si flur sulell en turn culiez, bon persones far attent che les han, per exemple, autism u che les endementes ed il personal sa qui dovran de pli tempe sustegn. Il Parlament della città di Turicchia approva una pretensione corrispondente, con cui da Stas Turicchia diventare la prima città della Svizzera che da giù ufficialmente il Sbindels. La SBB e l'aeroporto Turicchia hanno già introdotto quels. En il Principato del Liechtenstein c'è giunto il tema interruzione della gravidanza vinevant discordia. Stanotz da Ascendones befaren pauks cas excepcionals abort en lur patria. In epicne minoritat dal Parlament del Liechtenstein aus vulimidar quai e lubir abort durant ils emprims dreis mais del tem de gravidanza. Questa schliazion a termin dat hier in Svizzera. Malgrat il consentiment del Parlament, ne vegn probabel a semidar negot l'ultim plet dar il tema al Prinzi Ereditar Alois von und zu Liechtenstein, quel ha già annunzia che il vegna a fare in veto contra una eventuale schlucada dal drecht da bord. In Spagna han 10.000 persone demonstrat contra la crisi a Ceuta. Lor protest es adrezza contra la regenza spagnola, square contra migrantes e migrants. Suleta Madrid en radunt 50.000 persone sradunades, quai tenor indicazions dels organisaturs. Clamar a las manifestaziuns a la partida d'opposizione conservativa PP, quai insieme con la partida populistica della dreccia Vox. Per il sport, in la Super League po GC festivare la prima vittoria della stagione, il Grasshopper san guadagnà contro Son Gall con 2-0. Per Son Gall è la quarta terrada in serie. Luzerna guadagnà contro Vaduz con 2-1 e Thun e Lausanne Sport a pari da 0-0. In la tabella restano il Young Boys alla testa con 2 punti da pli che Lugano. E per il Ballaper regionale, in la seconda in la seconda liga del Stosch Luen Lyon Magunari in Terrada, a Chiasa Asch Luen Lyon Pers ir contro Montlingen con 1-3. Quire 97 per contro Pudi festivare in Victoria, ordai fra il club del Grigion Gudagnà contro il FC Auberneck con 2-1. In la tabella resta Quire 97 sin il quart platz con 7 punti. Luen Schluen Lyon è attualmente sin l'ottavo platz.
0: La meteo.
1: Oz fai aura da stata, gli è sulle liva, fins vels da nivels e be pauks nivels da cumulus. Le temperature maximali giagen oz 39 e 27 grads. Da maunesi sulle liv, se vens senza neanche in nivel. Sonde vengen ils nivels puspe pli spes, a cui reveni da maun pli ciaut che oz con 30 grads. Sonde dati l'ura anche 26 grads.
3: Vias e traffic.
1: En il partenza la via principale serrada tra Andra Küblis e Pagrüeg, qua per vedi un accident, la ragione è un accident. Il traffic vint manà auter. A partir de dozze la via in calanca mince mai averte durante il dì, qua a partir dalle 6 mese in fin la saira alle 8 mese, tenor l'uffizi di construzione bassa, poi dar temps da specchia. Durante la notte resta la via serrada.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Scu es pleasure quista musica ca. Non es giren a per min 5 chose, ma se vus giaisos a quist es musica ci pleasure me enorm bain, l'ora è questa fin defne per voi di essere a cuira. Perciò, stradisci oggi l'ora giusta, per voi il microfono Natalia Weber, ci vediamo, buon dì.
6: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Freya Ridings der Küschka con Castle Series les set e dudes e nos mit eins ein po still de Musiker. La Capitella Grigione is nempi dventeda ed is enge fin in domenge la Capitella della Musica de Jazz. Per la settevla volta pulseixa ante la postre mise da cuira Musica de Jazz e Musica improvisata dell'intera Europa. Il musicista ed organizzatur Rolf Kaflisch declara la scena l'ora seguente mainc.
1: E la scena sentire il mondo dati che ho Grigione viene in una scena de Jazz e oggi hai dato in una scena de Musica. E da una scena di Lleud che ha gusto di fare, che ha gusto di mettere roba in paese, di organizzare e che ha gusto di portare nuove proposte musicali al pubblico.
0: E nos allora nenne dat inkleger musica de jazz per sentire ella a giaia pel moment en de quel ci sviluppeschen lor appunto tuns na usitos. Jazz e musica improvisada vive del moment e quels e quelles ci pensano su che bah, jazz non es proprio un guote per me? Sin quels risponde Rolf Kaflisch.
1: E venien, muss ich la la possiamo dare per cenire un conoscer a te fare l'esperienza che jazz è eigentlich genau mit dem es punk es go ravers perché la fin finale va la musica per energia per dinamica a genau quel che te es sehen il jazz a chica è in tal in super punkt quei musica che vinc che fide us in moment a che ti vezza smo o zschie che vin de meon in iam in union completamente altro sonau.
0: Fa appunto schon un po' in gusto di dire a dir un cook. Se vous vais voglia, allora podais vous ir a guardir e tadler musica de jazz al Festival de Jazz. Tutte le informazioni del programma chatais su jazzcore.ch e der il telesguard o rapporto sorda l'avertura del festival qual podais vous ir a guardir tenus online su rtr.ch. Ed in vostra musica da RTR, patente Oxner riesco con Fischer.

0: Take that, Sweet July. Weiss, wo savia, che a Rueun doque un star che minchun cognosce e forse che vos el weiss da fatte ergia vis. Henry, al nom, e Henry non es bei x un star, na el porta da fatte minchetent una corunna, o in se da fatte duas. Henry es nempe un cierf da bellezza che des conciant in tuo frinentia. Per cui es nos practicante de ciaccia, Livio Cristel, eria el cercir. E per cel nuvo quei complet senza plan, ol podia accompagnir al ciaceder Remo Manetsch de Rueun. Ma daf zaira, Henry, giusto uosa, quartensa ciaccia, nu pere da desser del tuo zimpel. E qui, egia forse era un poin de cefir culs otters ciaceders.
1: Es vinien a sche in jamna duas a vonni in jen dem Tschöven en amarane ulei. El se fallu en i vint raso jölden tunnel, se vint raso luft, ed altri jölden, i vent bin ramon. Poi se fan scherve sen, clever sen i schon, ed el se fass di rein, poi lu sa el ca, per chi se esci longe, se vinien pipi bia jölden, a lu per pli valla si en in asimna sen regina, so. Ja. Lu sen dunne rein.
0: Henry ist die Mena Skort, perché a schel tuoce getter la Schinenche, e bgerse lem gugent, les halt in cedüne un cierf, e per cui un bel butin de ciaccia.
1: Ai manco lo sempre mai se c'è, in setta, il di, qui in acciava scocciava se, qui. La bicchia la dina ci fosse in vacca, che fosse il vicchio, fiese al madem, trilli, scoel, ci fosse meneggio bo, la scina osce in città, scoppa la vacca, non gli inca fiese. Cinciaso plom, non fies propaganda plom. Cosa sembra in scolans che fa maneggio la storia, poi c'è una scia, e lui viene di nuovo, il tavolo.
0: Ah, la scorna sfem l'istorgia, il dilemma del ceceders da rue un schluppetir a Henry o na. E se vuoi domandare se c'è nos Livio, allora proprio in cegia la fortuna, da fzair, il star sin quattro ciammes. Allora vai a guardare il telesguardo del saira, da ceter sin play RTR. Hello.

0: Ed Ivan Simon ist ja schon pronte con las novitäts.
1: En Surselva datan manijuns d'auto da posta alarm. Scol Beobarter rapporta ani tramessi in brev urgente al CEO dell'auto da posta. In saia charà cun autos da posta cun defects e reperà dons be provisorica mai, qua muntia er in privel per passagiers. Sin domanda del Beobarter all'interpresa lasciava l'air che detia per par bus manglus ed ins aia in strada mesires. En il Principati da Liechtenstein c'è giù nel tema di interruzione della gravidanza viene avanti per discordia. Il Parlamento vuol l'ubire a bord durante il primo strais mais al tempo di gravidanza sta nos ne qua becch possibile. L'ultimo pleda però il Prinzi ereditar che ha già annunciato ses veto. Ed in Spagna han 10.000 persone demonstrato contro la crisi a Ceuta. Loro proteste si adrizzano contro la regenza spagnola e contro migranti e migranti. Sull'età Madrid hanno raduntato 50.000 persone radunate quai tenor indicazioni dagli organizzatori.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E la stet continuation, oz fa con un pe ora de stet, ed es fitch sulla lief, con un per vels de nuvles ed un per postes nuvles de cumulus. La temperatura maximale es l'ora oz 39,27 gros, de mem es l'ora ence pi bel, ence pi sulla lief, ed ence pi postes nuvles, sanda, es müde qual'ora der ciò, e les nuvles vainten pi spesses, a cuira vainze de mem l'ora 31 gros, in sanda l'ora ence 26 gros.
2: Vias e traffic.
0: Ed il partenza è la via principale, sarete 30 Küblis e Pagruec, qui per via di un accidente del traffic, quel vinc svio. Ed a partire da oggi la via della Val Calanca, l'ora da ciò avvierta durante il dì, qui di una fine alla sera alle 8:30. Tenor l'ufficio di costruzione bassa, o qui però più che facile tempo da spet. Durante la notte resta la via in avanti, sarete.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Eros Ramazzotti parla con me ed è tempo di giovire il Kikerisis.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: E noi vediamo sia qua le nostre statistiche e sono andate a guardare sieve e ho pensato, mamma mia, ad una zomens ci giovani, noi sono le duenas e scuccia ves quei giovigio o la dona Maria Vincenzo telefono per giovere. Buongiorno, dona Maria.
3: Buongiorno, Natalia.
0: Despe passa un mais novamens nos pi un gina candidata e la operazione 31 provò, non è semplicemente una riveda 3, alla dit.
3: Dentro in vaso non proprio, sono buona e pronta.

0: oz però schon. El steht da super, in che giavigere in buocet lufa l'uno l'otter c'è ceder o... Non è la ciaccia che ci interessa della grande scuola, scuola che ti interessa con la ciaccia?
1: Oh, la caccia per me è una buona. Il più alto che era il citrone era mi uomo fosse bugiato la caccia per il devoce. Il web funzionava, ma non era bianco durante la caccia, magari erano sicuro che i colleghi del mio uomo devono smagare la teglia. A due dine, per un qualche dentro in un paio, io ho bugiato il citrone, ma non ho mai bugiato la can. Aber io compro il buo, also cogins. Io miro il buo dispetto per carne, sì. A maglia le buga umbe di carne nasce. Aber noi di buo banale, also io, non conoscevo, noi non conoscevo, non mai un buo qua, non aveva né ginca, ma caccia. A centro che sono venuto a citronce, fideva la sire per carne nasce, da sì, a leo, io piuttosto non conosco qua, c'è Luisa. A breva. A divisa la tua scacciadors, fe bien cliché. I seggen bene mince sera senza casa.
0: Quel saluto tra metà in soffice, Gugent, e tu quel ci vem a ciaccia. Donna Maria, noi già però se era ciaccia, noi già a ciaccia de boss. Runde un oz e Gabi De Gonde è pronta col fletter coccian.
2: Bien di Maria, de prendere il blau? Io sei un curio.
1: Bien di Gabi, a qualche nin che ti vede, mi sveglia.
2: Also, per se vede, io sono meglio al ciet. Noi speriamo che gertegli con massa punt, ne vedi?
0: Quei vess in mince cas de funzionir. Ha runde un ses correctes drovainza. Ische elle is pronte dona Maria Lora Jainza Chacha, ha?
1: Ja bain.
0: Lora, partenza via. Lete ha de Turic accetto vita ein til Kosmos.
1: Ja.
2: Valiu.
0: Il möte viver frugal is un möte in uces vive con il maximum de luxus possibel.
1: No.
2: Korrekt.
0: La canzone «Haus am See» di Peter Fox festeggia oggi sia Weingeve l'anniversari.
1: De.
2: Faliu.
0: Durante la ciaciotta grigione di cui stand es nir schluppetos passa 4.600 cirfs.
1: No.
2: Faliu.
0: In grigione sono permis tutti gli scalibers per ira ciaciotta.
1: No.
2: Korrekt.
0: La ciaciotta dura cui stand 21 dies.
1: De.
2: Correct.
0: La cesa la più alta del mondo passa 900 metri alta.
1: De.
2: Faliu.
0: La cesa la più alta in Svizzera è recata a Basilea.
1: No.
2: Faliu.
0: San Marino è la più vecchia repubblica del mondo.
1: No.
2: Faliu.
0: Il Cusal Federale vuole sostenere hotels di montagna per renovazioni con 100 milioni di francs.
1: De.
2: Correct.
0: Ed in una feina distanza in Norvegia veng il Raj Saramento senza corona.
1: De.
2: Correct.
0: Es correct. Alla questa via, donna Maria, c'è il Norvegiais, il Raj non è un giunas corunas.
1: No, non mi buco, è piuttosto lineare.
0: Mi c'è tende sdrova un po' in fortuna. Bun, in quel caso vanno fatti undes pretese sia schon da l'uno l'altro sbaglio, Gabi.
1: In una massa per
2: lui. Non è un entscheiva. L'ETH, noi siamo in grado di rilezzo. L'ETH è alla cerca di vita e il cosmos. D'entona un curso, buh, un flau. Quel sci immenso, ed sci tutto misterioso. Luvenus forse quella Repubblica di San Marino.
0: Questo è molto interessante.
2: Quella proprio la più vecchia, io sono stata, sono stata quella veniva fondata a Jon Trajacien.
0: Hai, proprio.
2: A Jon Trajacien
0: fondata, appunto, oz, ens, un percien, anzi, also proprio il 13 settembre del Trajacien ed un. È venuta fondata la Repubblica di San Marino prima che la più vecchia del mondo.
2: Ma chi sa schon qua?
0: Na, proprio.
2: Il più alto gratinebles della Svizzera, quella è proprio a Basilea. Non so che la
0: tua de Roche.
2: La cara Maria, io desbuglien in punto di pli, ma non so la fin finale mo ciun, insieme.
1: Qua è un gin problema, also io telefonai su buglien, a ciun su buglien, con voi.
2: E non so con la Maria.
1: Qua è fatto lì. Adje vižel na proksim Fabian Klič, adje už to je zase bo godinjaj, in to je ček po, ta bo budem, da je so magari šo ne še godinjaj, za brko pa no, tako je nekaj problem, kot je moj džuk.
0: E nos provajem z godinjaj in otra vata, da čo per lino loter bondo na Marija.
1: Adine ga ko in zančajva, adje je faliv še lot, Io capisco lo buodino tutto proprio andrei ne che prende bussoi qualcosa io da a lui. Vieni lo halt, aber qual è il problema?
2: Aber Maria qua va nus usa grado Dio el flat. El flat lu scive in punto bolo. Allora da questa coina in
0: spirale
2: esatto lo con Giudeni, aber coraggio per in altre gada, ne ve Maria.
1: Tutto
2: ben bien.
0: Sì, preciso.
1: Se
0: vi sono voi in BG, grazie a te. Grazie mille, Maria. Addio.
1: Bye bye, Nadia.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk. Vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: E allora potrei insistere per ciò per matematica 174 plus 6 da il bellezza jackpot da 100 a 100.

0: Olivia Rodrigo con una nuova canzone d'amour, Stupid Song. In 9 minuti, les 8, e tu sa voce per qualcosa fitch fitch bel. E cresce vuso disco scolo, ora se vai ben precis. Ater, RTR, va qui da ciò per ciaccia. E non è dormio scegliere la notte passata. Qui ho però da cefir con cui c'è mia svegliarin sclinge quardens le strais per c'è son punctuale la lavur. Ma è crai c'è la notte passata ed era corta per bgeres e bgers. L'agitazione sarà grande al prim di della ciacciota. Ed er... Per nostra RTR è scaduta una stagione tutta fatta speciale con bgeres azioni da ciaccia. E se bgeres, ci sperde forse mince tente fatta la survista. Non svesse. Prima qui, usa. Attenzione! Mince ens mezzodì potreste vos annunciare un bottin. Qui è per RTR semplicemente tradizione. Davanti un bestia ci pemmier annunciare qui ad una lens mezzodì le 10 mezz. E alla fine della ciaccia guadagna loro qualcun la patente per l'an 2027. Loro vanno su quistan un praticante da ciaccia, Livio Chistel, volder ci imprendere più sur della ciaccia e la fascinazione e confir qui vignel accompagnò con la camera le impressioni che ci sono ad una ternus online o loro ad una la sera anche il telegiornale guard. E allora vanno a tutti i mangi erenci, i nostri classicers, il saluto da ciaccia, mince sera tra entre le 9 e le 10, e alla fine di mince emissione del saluto da ciaccia, dopo vanno a guadagnare un radio da DAB+. E allora sono erenci i nostri onliners, ci non dormono durante la ciaccia. Na, online, dopo vanno a tutti i mangi erderci la concorrenza delle fotografie. Lo, dunque, naturalmente, un cool premio, vos bereis di mene ertenus gire una massa durante il prossims dis, durante les prossims efnes, ed impostuit nos moderaturs. Ens allegrains enorm sun les prossims efnes da dudir da ciusche bgeres, belles e storges da ciaccia da qui stan. Belles fotografies gugentra meter ergia usa via WhatsApp al 079-200-70-07, nos publicians quales lor eternus online. È malegre da udire da voi e da sperare che da sua propria menzionò tutto ciò che noi faiamo. E Shana, allora, sorpilen giro i miei colleghi della moderazione e aggiungono in tutto qui ciò che menzionò.
1: Per voi, al pulso della ghiaccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Surselva daten manegions d'auto da posta alarm quai perveda defects massivs vidils autos. La tematica da bord ciajunen il principali del Liechtenstein vinevant per discordia e laura o cesi sulle liv cun be paugs nivels e temperaturas de stat. Da plede quals temas datios en las novitats alla soc. Meu nome è Yvonne Simon, bien-gi. Autos de posta cursescen en Surselva malgrat defects, que mussen recerches del Beobarter. Oravant tot, depi la midada de l'urari, cun intact d'ine mesura per bleres lingues, saia il problem s'accentua. L'augment de l'oferta mainia l'interpresa auto de posta als confins.
2: In una breve urgenza al CEO dell'impresa auto da posta Stefan Regli, on 42 collaboratori e collaboratori ne intierzi del personale in Surselva, dau allarme schon quirziante l'introduzione del nei furari. In sedi caraus con autos da posta cum defects, in svagi per parte pinau als dons mo provisori camain, quai montia era in prigel pels passagieres e las passagieres. L'interpreso schauva lai ci deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporar main, in svadi in stradau mesires per migliorar la situazium. De pil circladur, lavoro puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijun senza musai precaut positiv in viers al Beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La citante de Turic doa introducir il sistem del simbol de la flur soleil qua per render visibil impediments. Cun purotar il bidel cun si flurs soleil entorn culiez, pon persunas far attent che las han, per exempel, autism o che las en dementes ed il personal sa che dovren de pli temp u sustegn. Il Parlament de la citante de Turic ha approva una pretensione corrispondente, con quai de Stas Turic diventare la prima citante de la Svizzera che dat giù ufficial main ils bindels. La SBB u le report de Turic han già introduzi ils bindels. En il Principadi del Liechtenstein, ciajuna il tema d'interruzione della gravidanza vinevant discordia, stanoz d'ascien donnes befaren paux cas excepcionals a bord en lor patria. In a pinchna minoritat del Parlament del Liechtenstein aus vulimidar quai e lubir a bord durant ils emprims trais mais del temp de gravidanza, questa schliezione termin datier in Svizzera. Malgrat il consentiment del Parlament, ne vegn probabel a samidar na gut. Null l'ultim plaid der il tema il Prinzi ereditar Alois von und zu Liechtenstein, quella di annunzia ch'el vegna far in veto incontr in eventuala schluccada del drecht da bord. In Spagna han 10.000 persones demonstrat contr la crisa a Ceuta. Lur proteste s'adrezza contr la regenza spagnola, scuer contr migrantes e migrants. Sulenta Madrid en radunt 50.000 persones s'radunades quai tenor indicaziuns dels organisaturs. Clamales manifestaziuns alla partida d'opposizione conservativa PP, quai insieme cun la partida populistica della dreccia Vox. Tra il Balapé, regional, en la seconda liga stostu Luen Lyon magunare in terrada, a casa Luen Lyon pers ier contra Montling cun in trais, quira na monta setta per contra Pudi festivare in Victoria, ordai fra il club del Grejun Gudagna contra il FC Au Bernec cun dus adin. En la tabella resta quira na monta set sin il quart plaz cun set punts. Lues Luen Lyon è actual main sin l'ottavel plaz.
3: La meteo.
1: A zwei Aure der Stadt, gli sulle Liva, fins wels de Nivels e bepauks Nivels de Cumulus. Les temperatures maximales giagen uns 39 e 27 Grads. Erde Mauna es sulle Liv, se vens senza neanche in Nivel. Besonte vengen ils Nivels buspe pli spes, a quira vengi de man pli ciaut, che oz cun 13 Grads sonde dati l'ura anche 26 Grads.
3: Vias e traffic.
1: Il tunnel del San Bernardino è serrato per vedere chi veicola in panna. In il partenza è la via principale serrata tra Kublis e Pagruec per vedere un accidente del traffic venire mano a auter. E a partire da dozze è la via in Calanca mince mai aperta durante il dì, qui a partire dalla 6 mese alla buon'ora e fin la sera alla 8 mese.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ces vos böt della vita. Avair un cese sper un lei, lura es voque scu un giubilar de dots. Erschel dis in fratemp cia que non es pi propi il böt della vita. Da cice di scuor udis vus enci in quista mezz'ura, el microfon per vus Natalia Weber. Bundi!
3: RTR. Informativ e divertent.

0: Per me scoscia una delle canzoni ci fa semplicemente ad una buona luna e da schwunsch. That's the way it is della Céline Dion.
1: Mia canzone preferita.
0: Oggi un giovisch d'un giovane romanzo ci fa svessa musica.
2: Ehi, sono Nino Angelini. Ehi, giovisch me la canzone Honigmond, perché c'è quella su un prossiman con la nostra band Schampf. Ehi, vuole salutare il nostro magister della band, Ludi.

0: Cocktail. Quai il sempervert dal dì.
1: Il da cesa da semi d'abgers, una cesa ad un lei e non ci sa simplemente sia pos. Precis da quera, quinta è la canzone da Peter Fox, A House Am Sea. Ma scucci pera, non constò questa canzone più usce proprio per el. In un'intervista, vava el dit che usa con 55 anni guarda el un po' oltre sulla vita e dis che il desiderio di arrivare non sai più proprio il bot della vita. Tenor el sai la vita da più un vie di constant semplicemente con fitch geres stazioni. Ma bene, tutt'una volentz nus festeggere sia 55 anniversari con dedicer il sempervert del dì al più grand hit de Peter Fox, ci appunto nom House am Sea.
2: Yeah.

0: O se es vält passa qual tempi dis chera chollas. Oce metz Ivan Simon alles novitiz.
1: Las pendicularas svizzeras han gina stat de rekord. Dal magien fin la fina vust han las pendicularas registra 7% de pli jasts comprelia con l'on passà. La cialira e Laura sugli live durant il fenedure de vust ein carmalan da pudar refrescentar. Il pli ferm augment non la part zura bernaisa suon da dal grejun. En sur selva datan manijuns e d'auto da posta allarm, sco il beobachter rapporta, han i tramess in brev urgente al CEO de la posta. In sa acerà cun autos da de posta defects e reparà dons bi provisorica main, qua montia erin privel per passagiers. Sin domanda del beobachter all'interpresa lasciava l'aere che detia per part bus manglus e zin saia in strada mesires. In Spagna han 10.000 persones demonstrà contra la crisi a Ceuta. Lur proteste se drizzà contra la regenza spagnola, sco er contra migrantes e migrants. Sulet a Madrid en radunt 50.000 persones s'radunades quai tenor indicaziuns dels organizaturs.
2: La meteo.
3: Presentada la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E del Silvestre sull'altro Vaisus er oggi fa una venda ora da stete ad esfic sulla live e di dobi e poches nuvles. Le temperature maximales sono l'ora 8:39 e 27 gros. Er de mem es sulla live con per parte niente una singola nuvla. Idò l'ora temperatura fin 31 gros. Sande es l'ora però der ciò un müde mind la da quelle più nuvles un po' più spesses e enche 26 grosse cuira.
2: Vias e traffic.
0: E da gira sun via o appunto erna il tunnel del San Bernardino e sarò perché c'è un veicolo o una panna. In partenza è la via principale sarete 30 cubis e pac ruec, qui per via di un accident il traffico ving svio. E a partire da dots è l'ora la via in Valcaranca, da ciò avvierte durante il dì, qui ad una partita delle 6:30 la buonura fin la sera alle 8:30.
2: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Ils Lovebacks con Miracle i des Vengeance les oggi. Fanta enci notte un po' in nostalgia. O videci, stais vus pensier curce udis quisco.
1: Ma c'è eiva barba pteder Signo fa pange c'è gel veder.
0: Also oggi pensais cu eia vide il tempo della scuola primaria Crei figli bjers de nus, cantavan questa canzone a scuola. O ci pensais direttamente a vide la ciaccia per la canzone de Men Rauch, il ferm tabacchi. Dis proprio il classico delle canzoni de ciaccia. Sdruoglia ad una bjers al gordanzas, però eroz in di, vengen enci registri des canzoni ci tematizzation la ciaccia. Per example. Mia mia con a ciaccia con bap. Oh, ne tirei in mente. Non manciai in tenere a Matteo la chance di fare musica da ciaccia.

Matteo col boc camoc al chamoc de terreders ans. Do quei chansons de chacha e quei donc abgeres otras in pü. E quellas podais vos tutas giaviger durant la chacha ter nos saluts de chacha mince di la saira de las 9 a las 10 cosin undes RTR. Als prim saluts do quei quista saira Sergio Guec s'allegre in mince cas già uessa. E es un boc gira c'è questa cosa che viene vigida. Oggi, domani o forse prossimamente.

Madonna, Like a Prayer e la Chachota is lanceda dispe bun 3 uras. Es un persvasisme cio quei oggi ado l'uno l'otter cio podia fer butin. E ens c'hai a dir allora a dia in, ma, var in a mezz'ura. Vessi enorm plagiar de vzare al mangia una fotografia da d'un butin da dots. Prida qui, schambulais anche fer un piccin plagiarin oz questa giovgia. Lora tramite una fotografia via WhatsApp 079-200-7907. Automatica mangias participais lora ergiste uscia nostra concurrenza delle fotografie da ciaccia e ves extrem plagiar. Tramite una bella fotografia della prima bunura da ciaccia al 079-200-7907 ed imbeli uscia a me il dì.

0: las novitats ter RTR.
1: 7% de pligiasts an las pendicularas svizzeras nu da questa stat e per vide defects videls autos da posta datan manijuns en surselva alarm. Quei dus dels temas, sotze las nov, al microfone Yvonne Simon. Las pendicularas svizzeras han gi in a stat de record. Dal magien fin la fin avost han las pendicularas registra 7% de pligiasts cumpreglian cun l'on passà. La cialiera e l'aura sulle live durant il fanadur ed avost aien carmalada pudar refrescentar. Il pli ferm augment no de la part zura bernaisa su andadal grijun. En Surselva datan manijuns d'auto da posta alarm, sco il B.O. Barter rapporta, han intramess in brev urgente al CEO dall'auto da posta. I va per defects vid ils bus, quels sein venits ignorats ed ils dons per part B reparats cun bindel da tacciar. Sin dumonda dal B.O. Barter a l'intrapresa lasciava l'air chi sai venit tolerà dons per orbitals che n'eren bec rilevanz per la segerezza. L'auto da posta era fatta attenta alla responsabilità del personale che stoppia per dubbi davart defects lasciar airi l'auto. En la vischnanca da Lion è in grip sbalunas in territori de Dovin scogia prognosticiada d'experts. Per motivi di sicurezza la VIA che maina si verduz in territori sur Dovin serrada depi la primavera 2025. Avant radunt in emna el grip e con quai era in a parte della via d'accesso its aval sin in a lunghezza da radunt 100 metres, quai al president comunal Marcus Beer conferma sin dumonda da RTR. In access provisoric e da pila serrada sta in funzion. Planisai den tant da beigiar in tunnel da 330 metres sur da qual project decide il souverän da Lionils 27 da settembre.
0: La meteo.
1: Ad zwei Aure der Stadt, die sulle Liva, fins wels de Nivels e bi Pauks Nivels de Cumulus. Les temperaturas maximales, quales diagen oz, 39 e 27 Grads.
0: Vias e Traffic.
1: Il tunnel del San Bernardino è serraque per qualche vehicle eine panna. En il partenza la via principale serrada tranter Küblis e Pagrüeg, provide in accident sto il traffic venire manà auter. Ed a partire da dozze la via in Calanca mince mai averte durante il dì, poi a partire dalla 6 mesa la bunura e fin la saira alla 8 mesa.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Ein Berlins mit Sie con Uendes Rumänches. Sco prossim, weins nus de regalere in nossa Kupina. Je wische tuts im Belle Bundi. Mie nom Natalia Weber.

0: La single de l'empassò de la Katy Perry a nom Band-Aids. Ed è tempo di guardare Cici Fistaggio oz anniversari.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: A Fistaggio oz andrito magete da tron si è 30 anniversari. Marcella de Rungs da Zurkesti Fistaggio a 105 anni. E la Maria Fri del Miraval a San Benedetto Sumvic. Fistaggio si è 93 anniversari. E che vuol dire? Se voi potete usare il telefono per gratulare qualcuno e regalare la nostra cupina. Se conoscete qualcuno anniversari, allora telefonate al 9800 25 25 30.

0: GoldenEye, musica di James Bond, della Tina Turner. Las 9:10 e il telefono è Esther Tomaschetta de Trun. Buongiorno, Esther.
1: Buongiorno, donna Natalia.
0: Ella ha giusto in sé due motivi per gratulare al giubilar.
1: Già, also, oggi non mi vaio telefonare, non ho provato di telefonare per gratulare a Andri, mio figlio. Sono stato 30 anni di scienza. Andrea è cacciatore della giù al cliccio di città in Cabo, in the Moun, Baul. A cui fece speciale, allora per loro avevano tutto fece speciale. Noi siamo tutti insieme un fece grande piacere. Gratulazione del tuo cuore di visione, tutto bene. Spero che sappi prendere così in te più pacifico durante quelle fiamme di caccia.
0: Also questo è schon in sé che c'è del più cool per un ceceder. Tventir 30, il prim di de ciaccia e l'ora era in ce poter fare butin. Also questo è il non plus ultra per l'Andriots.
1: Già, io ho il sentimento. Also io trovo in gins pacs, in gins sanghezze, io vengo ad essere, io ho un nuoto di del, io ho muovito in una fotografia, avrei sonso dire che lei fece contento di ventirai, vero?
0: In mince casa. E tu a tune, sorvengelo se era in cella cupina da RTR. Also, oz al proprio guadagno, tu ce ci spa guadagnir.
1: Già, bene, esatto.
0: Usce, c'è nostra metà in sfitch con gente all'Andrino sa cupina, già vigens un bel di d'anniversari, in avent un bocet luf, e loro speranze c'è curce la ciaci spasede c'è poi notte stir pacifico e bavar caffè.
1: Exacte, jetzt falls sie dir. Grazie, Fitch.
0: Fitch, gudent, grazie per telefon, du an Esther, e denche un bel dia della.
1: Grazie, zu mir und zu Quera.
0: Adiam.
1: Adiam.
2: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bogno engiadina.ch

0: E con loco è scritto e mentire is tantolas nove vainch Gabi di Gonda is us plein schwunsch curida co ein til studio per ce ce la ho un emission pleine enche più pleine cu pleine Gabi e crei feinte cronologica mein jo ce sti a
1: cronologica mein also du plane fech fech pulpius ots buna meine schi pulpius sco quels che c'è duch sco da ne pliras causa so zil plan a natural mein ai ots nies plan halt Kergaus kun fit bia temas de caccia, quel che sauda è, di un prem di de caccia, a quoi venus è plegé. De principi historias che fanden ton plegé bomo a cacciaduras a cacciadurs, che ai nos e canus niam bene de la forza, ma è historias che fan plegé al gentir publicum. Also, prina minus oz live en val stiarl.
0: Bellezza.
1: Natalia, io è ufficiale che redun ciumeli cacciadurs a cacciaduras van a caccia. E si attonta da quels in concentrai in Val Stiarl.
0: Ok.
1: A leo, precis leo neu quei tot capeta con quels si attonta, exact leo va Livio Chistel a tu gainte quel puls, oz de miez di, curte von gentà per tu gal puls, co aisi iu alla caccia, aulta in Val Stiarl. E leo aisi re, also, leo cire nieba una dina quella biala tradizion de di e l'Austria, cool, butin, fa in viva. Yeah,
0: questa è
1: una tradizione che va deplorabile, ma in adina più e più fece piardere. Livio ai bi amiez. All'un naturalmente, al gron. Highlight odds. Ai, wow, io vengo tutto nervosa.
0: E quel crai?
1: Stia metter l'imprima preda se non si riesce per la patente da caccia. Adio sono nervosa per quel che sono, e sai, si immagina che è già un curdao bia animale, cioè che bia svolun già annunziare la preda.
0: C'è stia tip, Gabi, c'è crai, c'è so c'è la prima bestia ci veng ad annunciare.
1: Also, tattica meine. Camocs.
0: Cemoc, eva serdi din cemoc.
1: Also, quels ca an al nasca e fins, quels van bine baula caccia de cemoc. Se eu sperel, e eu sperel e mince cas. Aber cu bo, cu e stata virt, forse tu cain uso ce...
0: La vuol.
1: ...caura cavril, ni lulp. Ci sa, ni al tais, di la montagnala. Nus vengi vencin animals, ki san tu ca, nus essen fish pa ni ai. Aber io vai un inueta, Mario Toys. Ha fatto un film e lei usa la devosa gada a caccia di capricorns con suo bab. Quella è la mente di agenza in zia caccia di cremocci. Adel ha usa la ciunava la gada, accompagnava suo bab con la camera. Adel è stato che ho tirato al studio, questa amna a noi si vede discorrere su di quelle emozioni, su di quel momento di prendersi con la camera suo bab, con gli occhi di una figlia di emozioni. A Mario Toys viene oggi e applied con quel film del contrasto la prossima domenica.
0: Also, si rende di meno da restare lì. E tu quando ci crei in noi, also RTR fa io B e in ciaccia, no, la svegli di qua, torni in una volta con il studio. Era quindi quel ciò se ci non ho insomma in quanto decifir con la ciaccia e naturalmente c'è ciò se sveng RGV.
1: Eba,
0: non volanza nerna
1: schmenci. Nies program quel salva, Natalia veng, cao, raguente non sono da sciai miglia frizzle vicini, bo. Also io veng, fic spannend per tutti.
0: E l'ungurus non ho girisci mingi un impustut, na, non so Gabi, basta. Edis, per il momento a dia, ci vi sento tutti un bel mezzodì, una bella ciaccia e noi siamo di Insula Roche. In buon, un effe del ciò che torna, da mie vacanze. Stevain?
1: Ci vi sono in bocca di luft?
0: Naturalmente, in bocca di luft, torna, non volanti mangiare, e svesa e non venga ciaccia, ma ce ci venga a fare is e venga a perseguitare, ci ci tramette le belle fotografie e ci ci annuncia tutti i buttini.
1: Exact.

0: Bien di.
1: Mes di. Mes radio.
0: Yeah, da quella sura se bainan qual che c'è dura, ni che c'è dur che ha schon giù clic da caccia nus vain udiu e las gratulazions della cupina cordiala gratulazion si punteglias per la caura camuc. A quai zotin balezia ciel blau. La caccia grigiuna anciet di ei logic ca e regia e una certa tensione plage ca si non des romances. Plagé porta RTR Speranza in minchia stiva romancia, con bia buona musica, bia las historias, bainan qual surpresa. Io son Gabi de Gonda, benvenia, bien di.

0: Busted Lies, RTR, il 3 de settember. Tiè, magari ti c'hai nus che giux al radio sempre tosto quei delle donnes. Causa cuglienai nus. Ier hanno al dus omens telefonau. E ha dau ciun propostas, quella scau.
1: Io dice il ventil della roda del velo muoce che smette di della strada.
2: E come faccio al ziel fernrohr del schluppet?
1: Io un po' con flasche.
3: Il weider de protezione per telefonie.
0: A DJ, ni el Flaster, ni el ZF. Ihr ein Botungiu de Gudinja, a sincera mein, sei o propi bo, koci davus. Nus marain in gada, tjei ke kapete. Stai vid Londer, la proxima ronde del Duke tjei causas. Lu vai per cena dies francs en forma de bons, a nus dein en redon, 8 minutes.

Io spero che voi sagiate una o l'altra idea di quel che noi siamo corin per fare una gara tutto da sé, fidiamo a scegliere. La causa è concepita per un'altra causa. La causa protegge, la causa ha una funzione specifica. Il è bo il ZTF della buis, il è bo la, il flaster, ad il è bo la protezione pel telefonin. Quella causa che noi corin è insomma bo plata. Quel sulet agit, aber da al giuc, quel da in us per en 2 minutes.

0: Charlotte, con Tompi pour elle, il y a les 9:46 à nous, main.
1: Che chauses, presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch
0: In disbonza la valur de 110 francs, va nous pront per vous. Per tutti quelli che hanno da al Duke che causa con noi. Tocca a noi essere proprio a un vinissimo in una frascia verde, non un proiendenton.
2: La causa è concepita per un'altra causa. La causa protegge. La causa ha una funzione specifica.
0: Non lo c'è, ven c'è un 30 spagnata. Sin vostre proposte sono io proprio, non mai. Non lo c'è, ven c'è un 30. Airbnb.
3: Airbnb, che è un jacken steger, Denise.
0: Osh, Airbnb, jacken. Tu dai un'ordine, Denise?
3: Yeah, va con.
0: Flott. Denise,
3: Io dico la guilla da mettere in fila da cusere in nus.
0: Also, in una guilla da cusere maun, vè?
3: Yeah.
0: Per cusere in nus. Qua forse in una lavura che vuoi tu esempio ton fa?
3: Oh, io faccio il bometto, il via lascio fa uno d'onda del film nella mezza fonte.
0: Esatto, è un bugien là per voi. Allora, lui fosse quella guilla di cusere, non è vero, Giacchen?
3: Sì, quella di mettere tra il film di cusere.
0: Precis, sì, è una buona guilla, buona di stecknadel, ma è una guilla di cusere. Quella con la... Rosna per cusere.
3: Con la rosna.
0: Sì, esatto.
3: Con la rosna da mettere tra il fil.
0: Esatto. Giacchen, ist in dein Canaster?
3: Questo è un bien, eh? Un vino a volte.
0: Grazie al fatto di avere l'imbalezza di Denise. Stai bene, Giacchen.
3: Ti dico, grazie.
0: Ciao. Salute, un vino a volte. Ja, per me la proposta dus RTRBND. Buon di,
4: questo è Manuela Jan.
0: Buon di, donna Manuela.
4: Buon di. Ede pensò potesse essere una sola, ci smettanti le sciarpe.
0: Mm-hmm. Also, in sola ortopedica, non sempre mai in sola el scalzese, ha? In che smetta in the dance.
4: Mm-hmm. Hai, preciso.
0: Yeah. Protegge ha una funzione specifica, la causa è concepita per un'altra causa, naturalmente la sola è concepita per il scalzese. Donna Manuela... Ai siebo! Grazie al fegge, in bellezza di avuso, Donna Manuela.
4: Bel dia tu,
0: stai bene, addia. Minus vine von RTR BND, ci a cao la prossima a terza proposta.
5: BND, cao e doof, do su rain.
0: E-mail da BND. Ein zu dim schon insiert, ni lauteren, els contourens, bo?
5: Na, na. Questo è un più lungo, si è dopo.
0: Sì, sì, è ciò.
5: Ho voluto che ti venga. Allora, io volevo dire questi gommi per le canne. Questi mettono in su, tenne su, perché le canne tengono meglio.
0: Mm-hmm.
5: Se fai un qualcosa, se li snazzo tu.
0: Esatto, qui è un gommi con un caoutchouc speciale che tengono meglio. C'è buona, buona proposta. Fegge buona proposta a tutti i tuoi gibù. Grazie, grazie Limelda, in bellezza di, stai bene, ciao.
5: Grazie.
0: Ah, io penso che andiamo a Limelda, tonge d'un ton bu. Lui un po' in uscau, RTRBND. Bindi,
6: cos' Marlene Sulinghe da Santa Maria?
0: Bindi, donna Marlene.
6: Sì.
0: Allora, che mania è svus?
6: Ma io provo quell'ora dall'alarm, quella sliotta tempata, c'è quell'ora con un bottone con per smaccia.
0: Esatto, quel bottone d'alarm che smacca, allora se una persona trova a gitt, viene a gitt, soffort, non è? L'ora d'alarm è quella che si non sa donna Marlene. Allora, che hai grad vuoi usare il telefono, donna Marlene? Non stai sono un vile adresse da Selina, ne vè? Io te la finisco più tardi, non è nega.
6: Bel dì, grazie.
0: Grazie, Ficcione, addia. Sao, buscia l'audio, c'è che ho in maniau. Bien, non stai trovando una proposta, ti ha letto per me, bien dì.
7: Buon di, dona Gabi.
0: Bien di, dona... I, dona Cadonau.
7: Tina.
0: Dona Tina.
7: Ah, sì. È una nobile idea che ci viene proponu, ma è fatto la proposta in apparati più grandi. La dettaglia, la costruzione.
0: La costruzione del tech, il tre tech con tutti i quadri, l'antica costruzione, ha?
7: Ci protegge la casa, io no tutti.
0: Assolut. Na, Tina, bocchi sei una fallita causa, io semplicemente biame mia gron. Non sono curini una causa che pulite mai un pipince che il tech della casa. Grazie Picciun, donatina.
7: Poi
0: ci vediamo se a vus. Adia.
7: Ciao.
0: Stai bene. Ossa, così, bugertiao, denton. Ne vuoi venire pulit caul.
1: Ciausas. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Nossa stum propostas la guilla de cuser la sola pels calzes, gumis per la canna, la ura d'alarm ed il tech. Tot va, si la gesta. Demain se vais vus luda per 120 francs. Buona fortuna.

Vus essas dira schon vegnia la tentaziun de prender in mail, in a mirabella, in a ploga, ni in per direct giuda d'ina planta, scho vus mai spers vi. Ossa, vaschan se domandau, ai quel ubiu, ni ai quel scomandau. La risposta de quella domanda, udis vus cautirnus, su enter les dias cu Natalia Weber torna puspei cautir mai el studio.

0: las novitats der RTR.
1: Ida. Ida tina magra raccolta de truffels, quella giaja questa un 20% sot la media dels ultims ons. Per su entraner entras la cialira 7% de pli giasts duvra la stat las peniculares svizzeras. Qua industrials temas a las 10, mes nome Yvonne Simon. La raccolta de truffels de questa stat è magra, tenor la branche d'organizzazione Swiss Patat se tracti della pli magra raccolta depi il cumenzament della misirazione. Concreta è da 333 militonne truffels, 20% da main che la media dels ultims seasons. Per quai stoppien truffels venir importats. La magra raccolta e l'import haien er in influenza sin il pritsch en stizun. Ina crisa de truffels na detia per obec e detia vunda per l'industria e per il consum privat. En grejunan las pendicularas nu da la stat 11% de pli giasts che durant il medem temp talon passà. Cumprelia cun la media dels ultims 5 ons se tracti da 13% de pli giasts, cun quai l'augment grejun in zig sur la media svizzera. La Cialira e Laura Sulegliva durant il Fanadur e d'Avust hanno carmalada poter refrescentar, argumentation las pendicularas svizzeras en la bilancia. En Surselva datan manigions d'auto da posta alarm. Scol Beobarter rapporta ani tramess in a brev urgente al CEO dall'auto da posta. I va per defects vid ils bus, quels sein venits ignorats, ed ils dons per parts B per ed ils dons per part B reparats con in bindel da tachar. Sin dumonda dal Beobarter all'interpresa la Chavalair, chi saia veni tolera dons per obitals che n'eren bece relevans per la segirezza. L'auto da posta face attenta la responsabla dat dal personal che stoppia tra dubis davart defects lasciar aeri l'auto. En la Vishnanka d'Aglion è in grip sbalunas in territori da Duvin, sco già prognosticiadat experts. Per motivs de segertate, la via che maina si verduzzi in territori sur Duvin serada da pila primavera 2025. Avant radunti nemna il grip e con quai erina part dalla via d'access, iz al val sin in lunghezza de radunt 100 meters. Quai ha il president comunal Marcus Beer confermas in dumonda de RTR. In access provisore che da pila serada sta in funzione. Planisai d'entant da beigiare in tunnel da 330 meters, sur da quel project decide il souverain da Lyon il 27 da settembre.
0: La meteo.
1: O zwei aura da stat, je sulle lief, a fins velsa nivels e bipaux nivels da cumulus, las temperaturas maximales giagen oz 39 e 27 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: An graziel Yvonne Simon. Benvenuti in onde sramonce, quai am premdi de caccia alta grigiuna. Ciao allau, bain an qual siet che cordaus l'amprema preda e faccia ed ha dat franc motivs de gratula a celebrar la preda el grejun. Celebrar qua figlia in usenusca o tirnus in ondus romanges cun arcuna oz il prim animal si la jeste de concurrenza per la patenta. In tic pazienza drovi aun un prim minus amara che nus ascienen sempre mein milia poma jutles plantas. Del microfon per vous, tocca mi a zdi, tocca anche ai dati di antar.

0: Ed el ritmus de bailando as ella vegnida cauturnus la Natalia Weber per siu de vos act de oz, nevi? S'entrastis lui a Ruassà. Natalia, nus discurin de ve bujen freccia, nus ven tos bujen freccis, planta cun freccia amplanida, ossa aisi lubiu ni bo. De quai discurin nus duas os.
1: RTL Tips e tricks per vus.
0: Ja, in zwei magari a spassernion, sper curtins, in rom del ploghetto onge toccan en via, poi sulle soif a quelles plogas. Ni maila, ni pera. Quas fan vigni lau en bocca. A dos astins. Astins a sorvide quei frecch ma dir che carmala nossas quainas, Natalia. Che per nus cau el studio di negada. Astins ni bo.
2: La risposta è fitch simple. Na, pilier la frutta simplemente giù del bosch de d'un paur, quei non è permis. Quei in volo e poi nir cestio, quei poi ci do una multa de raps, o ci svende fatta denunzio, also proprio attenzione co. Exceptions d'oque, si per esempio se il paur mette su una tavola e non ci descritt, ci può pilier, per esempio, els rests della raccolta, ci svesse non ho pilio, o anche più simple, ci svo simplemente domandare il paur e dir, tu ti eram vora cosim via, se pass, posso pilier un po' mel di slura, da si non è scongi un problema, ma si non è scritto in guata, si non veng dito in guata, allora simplemente raccogliere frutta e scomandò.
0: Exact, așa la Roma del Pumé, ni el pire de miu vigin vin direct în zula saif de miu curtin. Adă si miu teritori. Aștiu lu prendrin, frit.
2: Si, lura posti quei fer. Quei crade ne pe zo del ușenum no anris recht. Attenzion, ca depende quei lor però c'è centun, adu in c'è centun ci sviva. Se in grigiun lo es quei permis, quei dopo er centun ci scomandan er la raccolta, ma se discurin zo se aifa Cod del grigiun, se sentie uert, veng via il ram del bösch, del centunais, l'ora posti piglierlo l'uno l'otter po'.
0: Bene, auter cantun sa que tutto non essere un gran motivo de veger plina quels vigins. In quel caso, el grigiun, astiainus, quel che ven sur nies, sur nosa saif, aber lu vala quella regla, in quel caso, e se la roma delle plantas vengen visil passa poi, che ja, ci nemmeno in spazi pubblic, astio lu e prendere in per.
2: Na, lo es quel punto der cio scomandò. Also, da vent della via, fusin se erder cio in volò. Oter cu, scu Jens menzionò, scese appunto scritti in luce qui is permiso, de quel pauso, appunto persones privates. Doque una massa ci dicen simplemente tot quei ci des ort wart de mia uert o de mia palantage pu da spilier. E quei da da fatte una pagina online, quella anom selberpflücken.ch e nu ci chatte una carta geografica e nu ci spoir simplemente a cliger svesse frutta. In grigiun is quella spürte pito spitschne, ma appunto al resto alle Svizzera auch proprio bjers lös e nu ci quei es possibile, also cici nun es giure schal posi ira cliger lo si si è pomo, si è paer, su in quella pagina selberpflücken.ch lasa una survista c'è paur e c'è centunais ci dice piglia e ter cenun ci so forse piuttosto della scelta vendles piccles.
0: Ai. selberpflücken.ch quella pagina se vevi o buca in etti mondi o maraneo che ho asci prendere mai es blogs per fa tu argia. Poi a cuore tressumau prender nuot da quel che sa da bua ti e esce la scuola des mezzen tai en tentazion. L'exception scotias dic, se la Roma del plogè vin sin territori del mio curtin. Natalia, un grazie al fec, informazioni preziosas, a sei che... Se vai un stia che non svende fa, io non nado mai nesce un angolo in applauso.
2: Gabi, nadiro c'è roba radio.
0: Già che nade, quello scomandavo, diavo, oh.
2: E tu se sei, ed è proprio scomandò.
0: Un grazie al fec, Natalia, a ti, vi ne vuoi in BND.
2: Grazie a fec.

0: La Pink con Trust Fall, vostat leis RTR las 10:23.
1: Il Challenge.
0: E nos mai in gestem prima la capitale grigiuna al Festival de Jazz a Quirancia et tocca domenica prossima al 6 de settembre pulzesce la post-remisa a Quira el Pulse del Jazz. Musica live, sincera, autentica, musica per vivere, gude, a scon Rolf, che flige gli organizzatori, a presidente de Jazz Quira di.
2: Heven jen, vus vis la posseva datum per et cenif den Canuscher, a da fa l'experiencia hei che Jazz sind eigentlich genau das mit ihm, es ist Punk, es ist Wafers. Für Musiker gewinnt es viel aus dem Moment, dass die Wetze es mal auszuschieben, gewinnt der Mäu und in den Jammen und in den Jungen komplett mein Alter zu machen.
0: Bei Jazz genuin, sincere, la post-remise tutta jamna. Es porta svegliano viartas minchia mai la stuna mesa e il concerto inciavano la sisa mesa. Sil palc questa sera Filippo Lucaziu, quei gre in a band grec tudestia rumena, lu musica svizzera Sheldon Sutter solo e musica svizzera Nicolas Masson Quartet e questa sera è la post-remise. Lu ha lasciato in video questa sera l'Union Cultura Romontscha Appenzell Soingai al Café Romontsch, quei Soingai el Lustria Bauwerk alla Siat. In Konzert dati questa sera è la Grotta de Cultura Pierten Assent, il jai Konzert de Muriel Zemp, che hai una voz, kun in nief Programm, Suenter Kauder Welsch, a ella osa semtiao per si ses fans al programm Nabelschau. La show in mischeide de discurs de varz temas relevanz de la societat, ai vendenton e discuriu de malfidaivledat ad autras facentes intimes, tot arrangiau e cavagliau cun canzuns popularas svizzeras an conoscentes. Questa sera, Grotta de Cultura Assent, las 8:15, col programm Nabelschau de Muriel Zemp.
1: Il Challenger.
0: Don pel calendar d'occurrenzas, quoi vuol di nostra prossima formada cautier RTR, quella a luina montada rilevante per cacciadores e cacciadurs, nostra line a un intic musica, a mein Lucenter, a l'ovra.

0: Self. Ella ausa de fa plaza dan zitjei che fech important ca tur nus en tiara grijuna. Io concedel sincera mai in tic nervusa sone iau. Tanton ia ia in certa onur a stia nu da l'emprema preda per la concurrenza della patenta. Benvegni!
1: La preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Yeah, finalmente oggi si lunge, dopo 8 di maggio alla 6 e la caccia alta avviata. Minchia di Ascia RTR non dà una preda per la concorrenza della patente di caccia, 2020 siate. Per sapere alcuna, tutto in modo corretto, trovi scoadina da pli informazioni. Non trovai nel nome del cacciador, né della cacciadura, Liuk Eduras. Numero di telefonin, adressa e nos dovrain in una fotografia del momento fortunato per nostra raid. Io sai, io e Biars can conoscere tutte le regole del ton per le novizie che nos è da traelas. Nos vain 20 animali in nostra lista che san vini annunziai tutte le dies de caccia dentro le domenda 8 tocca il 13, dal 25 tocca il 30 di settembre. Sin RTR è se vus a dina ben informai, a se che vai us a deciai a don os gli sverda all'emprema annunzia. Non lo cien, ven 21 30 per gratulare e per annunziare la preda. A quai figiai nus os.

0: schancheren ins Herz.
1: Musica svizzera sind undes romantisch in Moment de Tension, gli im prim Moment che nus stein annuncia la preda. Adio Astel Osefa, benvenuti a Andrea Mittner, che telefonesce a nus de Puntregina. Biendiser Andrea.
2: Buondì.
1: Andrea Mittner, vous esses gli im prim che s'aveis annuncia la preda. Adio Donald Pleite vous. Chi ha citau chai nua ad acciaiures?
2: Ma mia figlia ha avuto la grande fortuna di slopettare un bel Cesar de Chevriol a Pontresina sulla Sblais, in a sul plagiare.
1: Il buc che vriel de Sis a vostra figlia toccau la Ladina Mittner, con son sveila schon a caccia?
2: Ella va al terzo on de caccia.
1: Adot schon gli imprem di de caccia giù grande fortuna, con ella dau parte vus immediat, Nico?
2: Sì, la so bitra mise una fotografia e scocci tocca e loro vanno svelta tutti i contatti e dopo sono inviati per davvero.
1: Ah, vus mais per la preda?
2: Sì, preciso.
1: Grandius, vostra figlia Ladina. Andrea, a noi fai a piacere che la prima preda che viene annunciata è di una donna e qua è per noi in gran piacere. Naturalmente invece non piacere di tutto, ma se c'è una donna che è la prima preda è fec la greivel per nous. Fidia esazione in viva?
2: Ah, è mica caso, sì, ma varano una iva e di me in vin.
1: Buah, che tu ne vai in iva per scaldare e del vino per scaldare il cor. Signor Andrea Mittner, bia plage, a vina von in bocket luf a vostra figlia Ladina Mittner, ella è nostra prima partecipante e la concorrenza. Divisel a vus ad adela naturalmente oz bia plage, a vina von buona caccia. Un grazie al fete, Andrea Mittner. Stai bene?
2: Grazie a della e bel dì, arrivai.
1: Stai son vit Londra, un grazie al fete.
3: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grigiuna. gkb.ch
1: Yeah, sai a tuni cui va per nuda l'emprema preda a buon blidai questa sera ad emprem salits de caccia e buon blidai de trametere nus fotografias a multimedia at rtr.ch laus vois vus trametere vossas fotografias dels pibials moments de caccia a nus la grande schiaparter cuglientir mon quellas bialas gallerias de fotografias. A questa sera lu a las 9:30 Sergio Guetschke fa la prima gada pli, benvegni pil salits de caccia. A forza che tu na lu aun?
4: Iu!
1: Ah, sì, ja.

0: Quel che è stato Rod Stewart con Maggie May, questo è RTR, 13 minuti sono le Endisch Eisi. Nus svein osa che la fortunata che si c'entra con prima sin la liste de concorrenza per la patente da caccia 2027 ai Ladina Mitner da Puntraginia, ni meglio dic da La Punt, e la a toccal buc Gavriel de Sis. Tutti quanti gleitilu sin nostra pagina rtr.ch a nus nus vini nostri els impuls. Liamna e Liamna danciata dalla caccia Benedetto Vigna scrive impuls per la caccia ier eri Barba Peder ad oz eisi Barba Gila ed il giat tiecen
1: RTR Impuls.
2: A caccia geva Barba Gila. Barba Gila veniva mince settembre a postasi dalla bassa per ir a caccia, ma el n'era bec proppi in fervent cacciadur, plitost in filosof, il nasa dina in pauper ils nivels, sco il giond dal peder spalà. El era per quai er in pau solitari a fastizzar la selvagina, distanzà dalla solitas gruppas da caccia. Ma uscien aveva ella alla fin strus in grond buttin, Erna gins Chavrils si è preda preferida. In bel dia Barba Gila mi davi sin la ciaccia bassa, alla cercia da lieurs, vulps, firnes, pernis e da quai. Animaletta che veniva l'ura anc saietada, cum balins ciantunats, il zurmirans numnavan quai crudels. Ma erbec qua gronda preda. In giada versaire, il era già la brina, banduna Barba Gila il guaut, qua compar a l'urda quel in giat, in bel grond giat da pai lung cocin. Il giat para fich attascià, el sa sfruge filont vit les ciomes dal ciacciader e comence l'ura al suo andar. Ed el al suo onda fin giù en il vich e la finale financiasa dals parents ospitans. Il zufans en immediat fieu e flomme per il giat, bat legend dal pudair mantegnair. E da mai che una gin della Vishnanka non conosce il grazius felin, davente quel bain da lunga parte della famiglia. El resterò quai durant versaquans ons, en finca il svanesce in di sco quai che le venì, la pli bella preda della ciaccia da Barba Gila.
1: Impulse.

En 6 minutas dati las indish. Suenter las indish discurrinus con Mario Toys. Mario Toys a Ion Vergau accompagnau siu bab sin probabel la devosa caccia de Capricorns. De quella caccia a el fatg in film pils contrasts. In film ca muenta, in film ca va e un pausut la pial d'entone in film per tut las cacciaduras e cacciadurs, aber e per persona sco ti diau e anus muenta quei film. De pli de Mario Toys, quei e stau de filmar siu bab, sin quella probabel de vosa caccia de Capricorns, de maica schel mason in agat caccia en diagions lu vessel novontons. Lai stai vit londer, ai vala la paina de talalas avventuras da Mario Toys ca accompagnau siu bab Toni, si la devosa caccia de Capricorns.

0: las novitats ter RTR.
1: Per la renovación gronda del aeroporto regional a Medan han centune confederación us concedi il saners. E l'inflazione crescida la vost pli ferm che prognostica. Quen dussels temas us las indisch al microfone Yvonne Simmen. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale Samedan va tenor plan. Scuola Regenza ha comunicato oggi a ella scuola la Confederazione concedì il credit e le contribuzioni necessarie. La popolazione delle indes vishnankes portrades aveva già concedì la vust avanti nan il saners necessari. In connex con il saners della regione ed intant angadina pendenti in recurs avant Tribunal Federal quai concernenti il dret da votar. Tut in tut montan ils costs per la renovazione dell'aeroporto a 68,5 milions francs. En la vishnanke da Lyon e in grip svalunas in territori de Duvin, scoggia prognosticiada d'experts. Per motivs de segertat, e la via che maina si vertuts in territori sur Duvin serada da pila primavera 2025. Avant radunt in emna, el grip e con quai era in a part della via d'access, iz a val, sin in a lunghezza de radunt 100 metres. Quel president comunal Marcus Beer confirmas in dumonda da RTR. In access provisoric e da pila serada sta una funzione. Planisaid entant de baiegiare in tunnel da 330 metres sur de quel project decide il souverain de Lyon il 27 de settembre. Per la parade al nord del Sentis sur la Schwegalp schmanaccia in una crudada de crappa. Scolas autoritats annuncien en 10 fin 15 mm cubics grip instabils. Quai corrisponde al volumen de passa 20 chasas d'ina famiglia. Per vi del privel de crudada de crapa en certes regiuns venide serades, in a chava de glera ha interrotto il managi per qualche lagiaja en la zona de privel. En Svizzera è l'inflazione crescida la vost marcianta main. Usse ella usce auto sco de pi 2 anni bit pli. Sco l'Uffizio Federal de Statistica annuncia è l'inflazione annuale crescida la vost si 0,8%. Expertes ed experts avevan prognosticia in augment main ferm. Concret, en chausses del mincedisch com angiatives, benzin, resti u visites en lusteria venides pli chiaras.
0: La meteo.
1: Oz fai aura de statile sulle liv a fins vels de nivels e bipaux nivels de cumulus. Le temperatures maximales giagen oz tra 39 e 27 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Ma Tony Toys, biars vegnen ad enconoscerel sco anterior veterinari de la Val Müstair. A Jon Vergau, cun 8 tons, as elius per la tschunav lagada a caccia de capricorns. Siu fegl Mario a domandau, ai quella de vos aga?
4: E non son propi del tot sicur, ma i piuttosto sarà l'ultimo, perché la prossima avessi circa 90 anni. Io faccio fatica di creare ce la vigna, ma sono qui smunzi intorno. E si va a usare un modo discreto, ma vigna a bastiere.
3: Pleit sinceres che vigna del cor de Tony Toys. Siu fra, siu figli, al Mario Toys è stato scattermai al studio, a nus va in discurriu, cogli è stato per el di realizzare un film documentari de vart la devosa caccia de capricorns. Vais gust? Io è, lo stai con us. Io son Gabi de Gonda, ben vini.

0: Vostad lais RTR las endis enolsiata, nus vignintir ina historia che vatan ormai e in tic zut la pial. Per jem prem di da caccia, vai e caupa la caccia.
1: Per vus, al puls de la caccia.
0: Vus vais mintje dies ons, ascian cacciadurs a cacciadurs del grigiun i a caccia da capricorns. Toni Tois, gli anterior veterinari della Val Müstair, el è in dels paucs cacciadurs grigiuns, can a un saviu fa quai cun sia tonto ci ons. La ciunavla gada. Siu feglia al Mario Tois a saviu a cumpignà el sonavon curontons, a caccia da capricorns ad il Mario Tois ai cineast. Per la caccia due meli a 26 a Mario Tois fac in film registrau, filmau siu bab al Toni Tois a cajun della caccia da capricorns de Leon Vergau. Al titel de siu film che deve se els contrasts a nom L'ultima caccia. Mario Tois è stato questa amna che ho in casa RTR e di avere stato discurrere con el de varzies experiences. Mario Tois, vous avez schon realizzato differenti films sur de animals, sur de la caccia. Neue ressentis vous ossa la differenza dentro al film de caccia con vies bab per jont con tutti gli altri films de caccia che vous avez realizzato?
2: La più grande differenza dere garantici dere un po' più difficile da avere la distanza emozionale o con altri plec quella distanza non esiste se faccio un film sur da miagina famiglia e qua è tutto in or può essere un vantaggio e un disavantaggio optimale è si se può tenere una certa distanza emozionale perché qua lascia il lavoro bler più indifferent da quai ci capite e alla fine è la garanzia la più grande ci sa tutti i portretti da quai ci des propri capita e in quel momento c'è il vent sai saves con le emozioni sent le storie e si involva veni al più greve da allo stesso momento lavorer da la camera in sé pasco sco una macchina ci non ha emozioni e non fa decisioni tenor las emozioni, so, se capite, als proprio bel, lei si più simple, da tenere sulla camera, perché tutti sono contenti, ma se capite, als ci non è bel, also las emozioni forse ci hanno declarai negative, là, as dolorer, appunto, quella dolore in tintai, e di desbler più greve, allora proprio da resta con la camera sulla storia, perché tu hai quella le stesse emozioni con quella persona che tu filmi forse e tu badas da ves co disagreabile che qua può essere.
0: Mario Tois, con 9 anni, ti la prima caccia da Capricorns da Vies Bab, lui è vus, già stai con el, vai a accompagnare el. Ci ricordiamo se restate da quella in prima gada?
2: Also, bler portrets non hai più. E non è più una algordancia alle emozioni che non è, cioè quando era una grandissima avventura, una tensione e semplicemente è straordinario da dire in questi mondi dell'ombrello, ci sono stipse priels da mince tem con freide, plövia, in queste coste, in queste capricorni, e qua da sperme sbab, ci madea proprio quella saiurezza, cioè qua tutto va bene, e c'è ci miserre sta bene in algoradanza, e c'è là mia vista, der in se be su mia storia, avete se be a mai a mia sbab, e es capritorns der in plü qui, per c'è nupo da in avair un'avventura, ma la vista del capricorno, dell'animal, ci vuol vivere, e ci viva là in quel mondo, quella è più cresciuta allora in questi decineri, c'è una più di vivere.
0: Yeah, quella fascinazione che piensa, oi lui è cresciuta, e Mario Tois, quella è sette davanti a un scacciador. Hai dato figli biada a quinta, a per quella situazione, capita il momento, Fijenos usa impertax musica a suenter, lai nos se capesce se ve coi è stau per Mario Toys de fa quella experiencia ad è de prender si a filmar sequenzas pulits surprendentes con siu bab Tony Toys de stai Wittlunder.

0: Mia mia cun a chatcha cun bab, quella canzun vai grad in tic a prau cun nossa tematica. L'ultima chatcha, quel nia film documentar da Mario Toys, el cineasta e dalla Val Müstaira vive la Val Calanca. Quels dies el staus tirnus en casa RTR, tier la filmada da Jon Vergau, che la fac cun siu bab, si la dvosa caccia da Capricorns, aisi bu propi iusco quecai. Era divisau. Un stile de s'Italian prem la caura Capricorn, a Tony Toy stuckel buc Capricorn. Un stile del plagé a l'euforia, ais si stau in a terrada pel protagonist del film. Quei vesins fec bain el film. Adio ha voliu savè de Mario co e quei stau per vus. Mario, che vais filmau quella sequenza en quels moments forse è fec disillusionant.
1: Quella era in mince cas la più difficile e più greve situazione che una finosa esperienziasco filmata da documentari. Perciò era al contrario della euforia, era proprio la fora sciura delle emozioni. Tristezza, rabbia, quel sentimento ci si può sacciare anche la terra o svanir dal mondo. Forse la tema da perdere la vista e quella voce o quel portret ci viene e clair davanti un tai ci mossa copicen e forse è total che tu puoi essere e giusto davanti creas davvero tutto far giusto. Also tu hai questa emozione in te e quelle senti mes bab perché è il ciacciader. Ma io ho viel e grande empatia per el nala le stesse emozioni in mai. E desper quai funziona però al filmader, o io sono là per lavorare e quel sa o sa chatta le proprie le storie, se tu non tieni la camera in mano e filmas, allora perdi in sé la storia autentica e qua era un tal combatto e conflitto in mai che non abbiamo mai sperimentato e tra qua non era una pruna material, e non abbiamo filmato proprio tanto che c'è rivia da tenere ora, ma avesse emozionale, ma alla fine era a bot per quinter le storie e proprio ervezzer. Questo momento sciur per un ciacciader.
0: Vuoi persuadere da tutina continuare con la filmata?
1: Grandi discussioni non vengono più. Ed era un pasco senza che non avventava là in avanti, clair, ci va in avanti. E questo è la vita. Non abbiamo solo la ciaccia, dappertutto, i suoi errori, sbagli capiti, e in un'io di nulla, da voler ir in o buttare non tutto e dar su, e se sto star su e dire in avanti. E per lui, per esempio, era clarissimo che la ciaccia continua. E tra l'altro era per me chiarissimo che la storia continua, la storia non è finita qui e qua non è il momento di fare una decisione o di dar su né la ciaccia né la storia o il film. E tra l'altro senza grande discutere era questo chiaro che non è in avanti, non abbiamo due semplici tempi e non ci tengo. C'è la storia che la vita scrive, ma ossa è garantita al più nascente momento di semplicemente dar su.
0: C'è molto quell'esperienza per voi personalmente?
1: Mes bab ha potuto dire in avanti ciaccia e perché al prim si è al buco invece della ciavra, al potuto ossa mo si è la ciavra sco second, semplicemente compaire una multa. E noi continuiamo la ciaccia e per me der in sé schon un paar quel sentiment schon der bot qua c'è osse un paar es qua sco ir e mosser al mond c'è nu es in le stese mo capabel de chüffer al just e de esser buns c'è chaders c'è nu fa un errors e natural mein c'è nier un pain discuta ma nu a bler e per mai der qua propi con grande surprise c'è mes bab cu c'è velura da 10 dies propcia la possibilità da sluppetar la chavra giustel in quel cas c'è orde 6 winter o cor ven la proposta o da fatta la decisione c'è lascia viver quis capricorn cul motiv c'ha la vis, c'ha quis capricorn stes bemorer per til contentar. E c'ha quai non può esser al motiv de schluppetar un animal. E quai dera per mai una transformazione c'ha mes bab a fat talmanch bella. C'ha quai dera un moment forse un dels plü bels c'ha vea in 40 anni c'ha sonida c'ha con el.
0: Aschia Vesa Mario Toys, al svilup de siu bab durant tot quels ons ch'el sinia caccia anzemen. Bica Mario Toys a staustrenus en casa RTR per presentar a discur davart el film L'ultima caccia e quei film documentari de Mario Toys cul titel L'ultima caccia muesen els contrasts domenica proxima las 17:20 in SRF in a cica Bobo Spitia sa schon osa mara quei film sin nossa applicazione Play RTR ni naturalmein ELRite sin RTR.ch. See ya.

0: Jamais été. Il est lundi je mese à Yvonne Simon et Santiago pour les novités. Oh ah, pardonne Yvonne.
1: La finanziazione per la rinnovazione dell'aeroporto regionale Samedan quella va tenor plan. Sco la regenza ha comunicato oggi a ella, sco era la confederazione concedì il credit e le contribuzioni necessarie. Per la parada al nord del Sentis, sur la Schwegalp, smanaccia una crudata di crappa. Sco le autorità annunciano en fin 15 mm cubics grip instabils, che corrisponde al volume de passa 20 chases di una famiglia. Per vedere il privo de crudata de crappa en certes regions venides serades. Le pendicolari svizzere hanno in stato di record. Dal maggio fino alla fine di agosto hanno le pendicolari registrato 7% di più giusti comprati con l'anno passato. La cialira e l'aura sulle live durante il fanadore di agosto hanno carmelato per poter rifrescentare. Il più fermo aumento è la parte sura bernaisa su andata al grigion.
0: Grazie Ivana Nussmarens, Laura, favina von buona luna.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jebein, O2, Wienerwon, Aure der Stadt, malgrad. Als Welt de Nibels, eisi per grande part, in die plein Soleil. Ella Region de Quere dati tocca un 27 grad, lenge di inoltre d'un 20 grad. De maun ai strusch nibels ai vin da in di de caliras puspei in di de stad cun temperaturas maximales de tocca 30 grad. A forse si zun aun de pli. Denton nus marain vina van, el di a selvain la buna luna. Da propos buona luna, lei non si capisce se ve, hai vignu fac preda, anni fac preda in Val Stiarl. Val Stiarl non chi dà da quei da sia tonta che c'è durs che van a caccia exact leu. Venus der mes, Livio Chistel con la camera. El hai un curt momento in us in lingia, nus vain en mincecas marvellas. Cieca marcia in quels moments, en va a Stiarl, elustria del vici.

0: Lucas Graham è quest'au con Love Someone. Vustat la RTR 22 minutes avon las 12 aisi e nus la insavè scelzan fac butin.
1: Per vus al puls della chiaccia.
0: Also, es ist schon tut per sulla ka el studio da RTR va jo schon revenu kun fich fich bia bunes novas ka che durs ka termetten fotografies bials butins denton os linus sv en ascharl en valscharl ai de quid sia tonte ka che durs pa in a alta konzentration de ka che durs en ina val. El liu al spezial ka scharl a ka lau portnels che c'è durs a un'elustria del vicet lur preda ad els tiren vinavon quella biala tradizion. E part da quella tradizion de dots ai è mio collega Livio Schistel che ai a Charles elustria benvegni.

0: Liuk nu che in sa fa una buona caccia e la Valstiarl confinesce gest col Parc Nazional, a quei a schon, quei senten schon.
1: Is bada schon un pa, hai, also, pos dir, pro no, els prims dis sum pel solit fitch buns, i dovre blera fortuna ad una des c'è, e su nerfin giai ora vöt, ma is bada schon ci va bain in te qui, ja.
0: Nus essen nos a steike cu la camera, a dia va gidau de pender si, La charva con vevla 71 kilos, credo. Senza c'è, io sono plastaus plain sound, se sevel che un caucho zoten, si è stato meo vomes di io, se mi c'è cas. Aber, c'è, qui da, c'è un, also, c'è un streng de manigiato con quels animals.
1: Sì, vuole un po' condizioni, un po' know-how, dit in buon romance, e loro hanno la voglia di dire. E tocco a ci vengono da voce, ti ho spudito trarre, alci, Lo posso dare a buon'ora in posticcio, ti posso dare a buon'ora, ci posso dare tutto di, far pacifico. Lo so, visco ci di.
0: Io vedo in gran smile, mi dice che ha visto di me. Ma io sono, e dato forse gli altri vedo, quella televisione, in svezza abbia se un, io sono un po' barbaric, non c'è di incacciatura di qua?
1: Per in cinci non ha da ci fare noi con ciaccia o ardore, per solito un po' barbaric. Si può dire di farci un po' un gran plet, ma... Qua tocca però e tu non hai il smetz per fare quei otter. E tocca però la ciaccia e crea minciun, ci mangia ciarni in clea qua ci guardò, ci povera roro scea. E noi provando a fare quel col più grande rispetto possibile verso la bestia. E loro in passo anche qua dai, ma qua tocca però.
0: Scel se un eus od le scouches. C'hai qualque taur vese propi o, que vese lo questa sera el telesguard, no que nos reportein nel primdi de caccia cheu de la Valstiarl.
2: Grazie Fech, Livio, cordiale gratulazione a signor Grant per quella charva per siu butin. Yeah, a nus sprein e a celebrein sin de vese lo les als malechs questa sera el telesguard. E c'è che un level on di central telesguard dati lo nel slits de caccia. A chi sa se ven lui slits o della Valstiarl en minche gas fiesi plagi.
3: Bravus. Al puls della ghiaccia.

0: RTR, 10 minutes avon las 12 aisi per meis l'ures de surda al microfon. A mia collega Georgina Janchi, che è tornata plein forza o de sies vacanzas, ella meina vus oztras l'actualitat en compagnia da Ursin Kedis. Ja, qua fossi stau de Gabi de Gonde pel moment. Io sono puspecau per l'ura de las gratulazions a las 12 a mesa. A dies allegrals in totals buns auguris che vus l'ester metter segi qua con las e-mails che vini ni via telefon, ni via messaggi WhatsApp. Oz il 3 de settembre. Die, ad oz il 3 de settembre, gli imprem di de caccia ad oz, vai nu sostiau nu da, sco un prema preda, ina preda da dina dona, la Dina Mittner cun siu, che vriel de sis, ella ai l'imprema che vinida annunziada, sco siu bab, Andrea Mittner ad eccioz, vegni si gir fac in viva.
1: Ah, e mince ca, sì, ma varano una iva e di meglio in vin.
0: A tutto discus è il aul, probabil è... Quels dibel stoni forse tenente che il celau per bo spunta la selvagina. Bien, ad osa restami mopli de divisa a vus in biala pausa da miez di in bien appetit a nussudin pitart. Stai bain? A bien appetit.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Suenter las vischneuncas concedene cantuna confederaziun plirs milions per sanar i aeroport a Samedan. Honur pil center da sanadà d'Engedina Bassa che survegna il prim montagne del publicum. Durant spicciassi la sentenza il process Bondo a Piz Cengalo e in chaos alla testa da vischneuncas preoccupai.
2: Calcina mo una volta dice di venis presidente comunale e scununa ciamma in presum e grazie in quel process con schon una certa tensione, melchietezza.
1: A preoccupai enza è la regione della Schwegalp, nua che grep del massif del Sentis schmanaccia da Curda. E als 12 ja son Georgina Janki in B a Bien. Mietzgi. La finanziazione per rinnovare la plazza viatica regionale a Samedan s'avanzescia tenor plan. Las novitats oz cun Ursin Kadish.
3: Sco quai che la regenza comunicescia, an il centun Grigiun e la confederazione concedì ils credits e las contribuzions necessarias da mince mai 6 milions francs per rinnovare l'aeroporto a Samedan. La popolazione delle indische Vischneuncas purtadras avevan già concedì la vush 2025 ils deners necessaris da 38 milions ed in a garanzia per credits da ulteriors 20 milions francs. En connex con il daners della regione ed entanto anche ad pendenti in recurs concernente il dreccio da votare avant tribunal federal. Tut in tut, vinquintà cun costs da 68,5 milions francs per la rinnovazione dell'aeroport. En la Vischnanca da Lion è in grip sbalunass in territori da Duin, quai sco già prognosticcia dad experts. Per quai era la via che maina si verdot sarada da pila primavera 2025. Avant radunt in emna, sa il grip e cun quai era in a part della via d'access i aval per lung in ciancunda radunt 100 meters, ha il president comunal Marcus Beer confermà ad RTR. Da pilura è mo in access provisorica in funzione. Planisà è da vaeggiare in tunnel da 330 meters. Zurdo quel project decida il sovran da Lion il 27 settembre.
1: Il Prix Montagne va uon in Svizzera francese all'interpresa Freelab a Fleurier el Canton Neuchâtel. Una firma che produce indrezzi per mesera temps in diversi sport. Il Prix Montagne, quale dotato con 40.000 francs, devenio surdaus ozzevo mesi. Ad in premi venie el Grigiun, Gianna Maria Cantieni.
4: Il Center de Sandà Engiadina Bassa a Scuol unesce tutte le istituzioni de Sangadat della regione sot Intec, da Wellness tocantier Madagina d'Urgenza ad istituzioni de Cira. Radont 450 persone lavorano al Center de Sangadat, che survien uon i primi di pubblicum di Primontagne, che dotò con 20.000 francs. Tra i sis nominos e ersto Dolce Perla Gioielli de Poschiavo, che produce esce bijuteraia faccia a man. I primi e venia surdo oz ai forum di Vents a Berna.
1: Ados el cantun Appenzell no kins mira preoccupai si ados in a part del massif del Sentis.
3: Si sur la Schwegalp en plir sectur serats per vida privil da bova. Alla parait del nord del Sentis en radunt 15 mm cubics grip instabils e schmanatschen da sbalunar. Quai aveva in pilota la rega constatà ed annunziò su entri in sgol da salvament. Su entri examinazions da geologs scan mosà che crapa crudanta pudes venir en fin plir secturs sur la Schwegalp en quest venit serats. Er la ciava da glera sur 7 hütten e venida evacuada. La senda da viandar ufficiala sulla Schwegalba 7 hütten mainia bec en il sektur privlus, aigi num. En il Grigiun an las pendicularas nuda questa stade indisch percenta pli giasts che durant il medem temp de l'on passa. Cumparellà con la media dals ultims 5 ans es in plus da 13%, cun quai e l'augment Grigiun sur la media svizzera che monta a 7%. La Cialira e Laura sulle liva durante il fanadure da vost aian carmalada pli giasts per sa refrescentare in las montogne svizzeras, argumentation las pendicularas svizzeras en la bilancia. En Svizzera medis da casa e medis dufans malcontents cun las novas tarifas per far giu quint. Ir vai per la tarifa Tardoc, che reglescia quans custs che il medi può far valair per las examinazions. La nova tarifa Tardoc era venida introducida lanciata da l'ON per augmentar la valur della medicina da casa. Tenor la federazione dals medis da casa ne quai però bec gartegia. En in 5 centuns fadigen medis ossa da main cavant ed in general vignan ils custs per trattaments ambulans a crescer. La federazione pretenda remedura. La raccolta de truffels de questa stat è magra. Tenor la branca d'organizzazione Swiss Patates si tratta della più magra raccolta registrata. Concret, hai dato 333.000 tonne truffels, 20% de main che la media dels ultimi 6 anni. Per quai stoppen truffels venir importats. La magra raccolta e l'import haien era influenza in il pretsch en stizun. In a crisi de truffels na detia per obec, i detia wunda per l'industria e per il consum privat.
1: Ed avon che vus sapineis per tutta nor i a cava vos truffels quaicau approfundinza noz da mezzgi.
0: RTL, il magazzin a mezzgi.
1: La tragedia al Piz Cengalo con 8 morts aves l'anteriore presidente comunale de venir sentenziada fa ton sco scadin la testa di una vischneunca quitaus.
5: Saluto, sto in sdina vende lanciato con un paio di buon mancio in presunto, con un paio di alla libertà, also se qua fa di scuola fosse qua proprio bene.
1: An qual patracci de persone che chiamunan vischneuncas? En engedin auta freina in plogn che iam pendens midadas ad adattazions vidi jurari de bus a fan ei en quai moment e gref cui va per bucetta.
6: Nosa granda lavur es un po er cul centum e cul stedi guarder ci pe a cedi nua scu e lo es tuad un po enti las nuvlas ci ci surpiglia l'ultim ce.
1: Debacle Schweizer al Davos Grand Slam de tennis della stagione, tutti scarpicciai schon en runda in di US Open. Propi tots? El single gie d'Anton el Dobel a Stienz und Sparà, sil Grigiun Jakub Paul.
7: Grand Slam sind die Turniere, wo man spielen will, ist das Ziel von allen Tennisspielern. Wenn man das mal geschafft hat, ist dann auch ein spezielles Gefühl.
1: De sentiments fin a miras en quella stagion de tennis che schon us sia meira al raquentau avonca parter per New York. Am premgi de la caccia grigiuna cun aura che bu propi la giavijada per fa preda.
0: La meteo.
3: Era il terzo di della tonfa aura da stat. Bler sulegl, nivels, moen vels, fins e le temperature maximale e noz tranter di schnof e 27 grads. Er de maunesi sulle liv e nivels esi da cerciar e de vim pliciaut cun fine 30 grads a quera. Sonda, vinils nivels lura puspe pli spes e di dat anc 26 grads.
1: Antone segnò 8 minuti svergaulas 12. In G avon una sentenza che vince picciata con pulita tensione, quella del processo in connex con la bova a bondo che ha costato la vita di 8 persone. 9 anni su entra la catastrofa alla dercira regionale Malogia recapitulau ed interrogau. Tutti gli accusai pledescen sin bucul ponz. Accusata è l'anteriore presidente comunale della Bargaglia, Anna Giacometti, che s'aves vini sentenziata per via da mazzamen per negligenza. Seu destin la vini pensiv, sben in qual presidente comunale. Prisca Bundi.
8: Tres differentes vischnaunkes, tres differentes regions. Aita Zanetti, presidente comunale de Schuol en Engedina Bassa, Nora Saratskazin, presidente de Punt Reginia en Engedina Auta, a Röne Epp, presidente Mustè, se somla sur selva. Els tots en capos en vischnaunkes Montagnardes, cun en qual senda de viandà, ed els tots persecuiteschen el process de Vart la Bova de Bondo.
9: Naturalmente, co, tot Otters Präsidents Kommunals von einer certa Tension, eher von einer certa Pisser.
10: Ganz im Gell Prozess von schon einer certa Tension, Melchietezza, zum Plein Boandres, gut, ich will ein Finger.
11: Also, ich meine, natürlich, mein, sehr viel intensiv sind diese Prozesse, aber wir kommen ja als Resultat zu diesem Prozess.
8: Anna Giacometti, l'anteriore presidente comunale de Bregaia, a stuia vondertira per voi di una decisione che la apriu sin cusel d'experts, sco ella di. Che cui esce bediau, a ci da dos forze scizun in a sentenzia per ella, cui motivesce bedie grad la liaut de surprender tals uffizis. I se gli desce nos, greve wunde dem flaliaut, che s'engaja, usce Nora Saratska zin.
2: Calcina mai una volta dice che venisci presidente comunale e con una chiama in presum. E che là è naturalmente già un impissamento che probabilmente non fa più semplice che te li ci smetti a disposizione per quella carica.
8: Alla madema crena con la presidente del Punt Reginia da Terrone Epp.
5: Lusso in Dina vende lanciato con un paese, buon mancio una persona, con c'è paese alla libertà, also se qua fa di scuola fosse qua proprio bene.
8: Adaita Zanetti va a un pleliunch. Vediamo per presidentes e presidents, veni l'area usce plefina.
9: Persone si mettono a disposizione in quelle commissioni che valutano il privo, facciano un pisese, non c'è taran per in avvenir.
8: In scadin cas sen els fitch panagiai c'è sentenzia ci dat vendredis. La finale se vessen els tutz treus veni e la madema situazione sco Anna Giacometti. Als la venis propi sentenziada provede mazzament per negligenza, lu prendessen nora saratska zin a rune eb masires.
10: E cerces in mince casel discors con nos experts, cerces ecce nus venze differente sendes, ci sum erzo a zurveglenza, e studies, ci des de pilier masures, ci des de serrer sendes, ci des de nir activo, ce ce pudenza fer.
5: In miras forza un intec, a un ple detagliau se su, aber quai foins de principi soni, aber tot soins mai evitani.
8: Aita Zanetti da Furton lesbide commenta eventualitats. Ela spetio signa giù la sentenzia a miralu vinavon. C'è che sono già chiare le sentenze da 20 in caso di precedenza, che viene molto probabile avere influenza sulle decisioni future.
1: Due presidenti ed un presidente comunale con il quale patracciano un loro mandato che si vede tutta la situazione che vede e finisce il bene di Cusai, quel caso di Dana Giacometti, che era presidente comunale di Bergaglia con la disgrazia di Bondo e Shabigeda. La sentenza del processo con la Vincipiceda da me una delle si capisce gran tema che è RTR. La purgida del transporto de bus in Engedin Alta, le Vischneunkes, ne vende Bergaglia tocken Stiamf, che hanno pagato 2,1 milioni di francs in 2027. Sia il preventivo che la corporazione delle Vischneunkes in Engedin Alta per il traffico pubblico ha approvato ir. Decideu anza e de vuole fare un qualmidada ad adattazione di orari. Mo per se vi fa jetz, es jeun de speciale decisione de din plogn pendent. Florin Juan.
12: Da speciale Chattum Grisum o aderia alla bus e service sa las linges da bus in Ingedignota per il Zanz 2024 fin 34 o que do disgusts. La firma ci non occla poco alla incumbenza o fa plent zieva questa decisione del 2023. Quel plent es in ceduna pendent e blocca müdaments giavijos vide la spürta del bus in Ingedignota o scheru e tratti il president della corporazione della Svinenches d'Ingedignota per il traffic pubblic.
6: Nous voulons les tests chez Vess, quel plein Vess in otte de desser tres, ci aspo l'ora reagir e fer quel speech in smidaments co punto la linja de punto regina Samoretzen, ci desi zena ferma linja e square quella roba speech na scupa la scolars de Schamp per ir a mangiare, ma si dice quale roba si può mettere in tutto. La volontà non era sul giavuso del comune e della popolazione, quale bilancia di una sì.
12: Quels midamens sa energia resguardos il budget 2027 per appunto poter reagire ed avere pronti il smetz finanziels. Usche em las vrginenches da Malöge fin Schamf, tenor quis budget aderia, da paer in tot 2,1 milions francs per la spürta da bus il Engedignota da quistan civin. E già c'è le linge da bus vengono sostenute dalla Confederazione e dal Centum, anzi a tenor rati ercola ander via per nire a savare quant grand c'è il sostegno finanziale e loro propri per l'anno 2027.
6: Ed è questo per il momento non è un grande lavoro, è un po' col Centum e col Stedi, guardare ci piace di nuovo e scuro, è l'osumma per domande avverte, scuccia soclapo. Mittent il Gran Cusal l'an passò, sono per discussione sco, e lo è stato un po' entro le nuvole, ci ci sorpiglia l'ultimo c'è. Questo è il greve per il momento.
12: Usce, non si può nemmeno dire preciso quando c'è le svinenze di Ingedignota stiamo allora proprio per ieri della spiorta da bus per il 2027. Intenzia, usce discussione con il Centum e Confederazione, capitan Minchan, spera ruedrati c'è la domanda avvierta del plent d'incumbenza ni risposta ben bot.
6: Ossa in sé pareix a Sancia que ves denir quist t'invien ves denir. Ossa la scrivania è stress e ossa spet in sé sulla decisione Ich non è mai già vacanze in questo de castelli se loro vesco da venire in otto questo inverno.
12: Schades allora proprio schön event, as possa fer ils müdements che vi jos fi della spürte da bus in ingedignota. Qui per poter sporger alla liet ci drova il bus, uraris e linges adattides all'urbzüns.

A quai è tutto del magazzin da mesi che vi nus preparaus e presentaus da Dursin Cadiz e da Georgina Janchi, producente Prisca Bundi. Nos magazzin è massa autor per teclali, germerà, flai, scuono, cavusleis via nostra pagina web, ni lo è l'applicazione Play RTR. Ad Antonesi, grazie da un vegn vergau las dudis. Tocan che dat las dudis a mesa de vegn hilaric, accompagna musica, vostra pausa de mesgi.

0: E con l'energia di Beatrice Eglies vengono le 12 mesa.
1: La Sgratulazins.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Yeah, adotto il 3 de settembre in di de fiesta per bain an quale giubilare et an quale giubilare a cau. Sinon des Romontschas, vegni tremes gratulazions de Pezza Cantun El Grischun. Questa vez è vus fa con telefonare al studio ni tremetrenus in messaggi WhatsApp. Io son Gabi De Gonda, a fece la vus in Stagn. Benvegni! Jesko, dine ce vai nu stils juvens, mein anzi, elas vegliadecnes, alia pi juven della rece de dots. A ton sko jo sai e schon ju klic de kaccia. Adauts anniversari. La prima gratulazion va nomnada mein ad Andri Tomaget. Elai de Tron, elai el fravi d'armas, ad el cumplenesce ozio trentavel anniversari. A pagli Andri Tomaget vegni una gratulazion dalla famiglia, ni meglio dic, dalla famiglia che è stata iscritta per Andri Tomaget. Car Andri, al temps sgola, a già astes di festivà ti trentaval di de nascienza. Nus tots stoin en reccia, a gratulaina ti de tot cor. Nus divijaina ti mo al meglier. Ti vas stai a via, cun persuasiun, ad impun des massa temps ed energia per tai a facenta. Nus essen loges de tai. Gauda os las uras un pau piru a saivels, cun exequitiu passatemps preferiu, tiu hobby, la caccia. A nus se la grinda fa in viva cun tai a cui ti tornas a casa. Al spicar salit de tai amicia Jessica, cun Omara, al bab, alla mumma Gianna, al Pirmin, cun Dario, Annina e Florin, cun Janin Carli, ad in special car salit cun una grande strocla de tiu figliol Andrin. Andri Tomaget, el a oz in grondi, quittiau, el ai oz el a Südostschweiz, el ai us ugliemitur de radio e el survegn e la schediola de RTR. El survegn la schediola per cui che sia mumma Esther Tomaget a telefonau per gratulà ad el con la ceramica fina de Sint.
3: Ne mein vai out. Telefonau, ni hem provau de telefonar per gratular a Andri, mi es fill, sin siu trentavel di de nascienza, a de Andri a ye, que te du, de la juel cli, tots de cita in cabo, tots in de maun, baul. A cui fet special, a dopre loro avon tot fet special, a nos ven tots en temen fet gran plige, gratulaine del de tot cor a divisoin tot tot bien, sperai che sappi prendere così te più pacifico durante quella siamo di caccia.
0: Sincera gratulazione poi ad Andri Tomaget per sia preda e naturalmente per suo anniversario redon. Fus buon ma in te curios se Andri Tomaget sorvegnes bu musica da Matiu. Cauzel con se canzone favorita al book camoccio.

al matiu cun Buc Camutsch. Quella canzun ve nus udiu oz pel 30° anniversari de Andri Tomaget de Tron. El cumplanesce sco dic 30 ans ad oz alaun giu clic. A fortuna de caccia. La proxima gratulazion quella va a Surca Sti. Ni meglier dic el de casa Val Lumnezia, l'unica Marcella de Rungs de Surca Sti ai Sesenta. La Marcella de Rungs cumplanesce oziu 80° anniversari. A per vus, dona Marcella, vai nus rovigniu duas gratulazions. Vossa famiglia scrive per vus, cara donna, cara mamma e tata. De cor gratulainus a ti si in tiu 80° natalezi, gauda in bien gentà, alai festivatei. Car salits de ti uom Luis, de tias figlies Prisca, Matilda, Martina e Renata, cun famiglias. La seconda gratulazion che vai per vus, dona Marcella de Rungs, quella vegn dil de casa Val Lumnezia. Els, als conhabitons e conhabitontes, la maina casa e tot il personal dil de casa Val Lumnezia, divisen a vus tut bien, ad els gratulation cordialmein, a divisen in bidi de fiasta. Marcella de Rungs. Vossa famiglia ha divisau per vus ina canzun del cormische dau Zuraua. Quella canzun è gnanxi veglia, vignide cantada la prima gada Nadal 2021, causella per vus, mia Cina.

0: Mia Cina, cantau del cor Surawa. A quella canzone vei nus udiu oz pa la Marcella de Rungs de Surcasti. Se senta el de casa va all'Umnezia e la complanescia oz 81. Sincera gratulazion. E la proxima gratulazion va Sil Miraval, a Sogn Benedetg sur Sum Vic. Lau sa oz la Marta Fri Festivasiu anniversari de 93. Per vos, Marta Fri, wenn uns reveniu in a gratulazion de vos cars, del scriven, cara mumma, cara tata e basata. Oz astias di festiva schon 93. Moina cifra. Denton schins mira, tje ca ti fasa un tot ente ia veglia decna. Gi da elustria, da trocas, fa paun de maila, spezlis, buns desserts, a buna mein mintje di a un gentà per te scars. Bode capi. Un grazie al fec, fec per tot. A nus divijain a un biabia las ures el ravogl de te scars. Cunzon, cuntiu un prem, zot beadis, al Lucas, al qual ca fa gron plage a ti. Cordial salits de tia figlia Manuela, cul Toni, la Lin, cul Gian Andrea, ed il Pign Lucas, la Jana, cul Mauro, al Sandro, al Ramon e la Jonna. Quei è la gratulazion per vus, Marta Fri, ed è tot la squadra RTR, divisa vus, Marta, in bi, di de fiasta, a tot mo il meglier, per vies nief on de veta. Si la gratulazion per vus, stati in a canzun dels Korntaler. Alles Gute zum Geburtstag. Per vus, Marta Fri, mol meier.
1: Oh, meine lieben kleinen Freunde, seid ihr alle vollzählig? Gekämmt, gewaschen und gebürstet? Und habt ihr alle eure Blumensträuße? Na dann geht's los.

0: Alles Gute zum Geburtstag, die Korntaler, Musiker che venide gevijada per Marta Fri del Miraval sur Sumvich. Cordiala gratulazione a Vinevon tot el bien e la complenesciots 93 ans. A 12.30 minutes von Lina Biatems resta un per vossas gratulazions al telefon col 0800 2021 30, ni contramettranus in messaggi WhatsApp al 079 2 7 0 7. A trenus vai vine von congratulazioni.
1: Les gratulazions.
0: Quai moment che vus telefonais vai propi vine von cules gratulazions. No lach chien. Ven venche chun 30. Per termetter. Vos auguris de pezza cantun. Launo che vin oz. Fac fiasta. E l'insascia è gratulà due sgades e tre sgades ad una persona. Fos volum prima ga. Bic vustais en nostra compagnia.

Quello che è stato Lenny Kravitz con The Chamber 8 minuti avon Lina a noi ben sovvenire una gratulazione via messaggi WhatsApp. A quella oi pel roman Marcus de Mont de Lyon che sa festivare sius Gisia Tavel di Dena Sciencia. Cau stati scret, de tot cor divisen tes genitours, Manuela e Corzin, tot bien a buona sanadat a bia plage de tiu imprendisadisco house techniker. Oz va ella fu frignà da Ball a Quera. Ella ha gran plegé del sport, Roman ai e Fendel della Union Sportiva Schluein Lyon. Gaude tiu bidi a Cars Salitz. Al Roman Marcus de Mont, oz disiatons, sincera gratulazione. A Schabus leise tremeter gratulazions figliai quai 0800 2230 in titel de musica vos plaits personals che tocken al cor de quella persona che sa oz festiva 0800 2230 ni messadis 079 200 70 0 7. Vai vos dir in rech 079 200 70 0 7 exact. Oh je. Yeah.

0: Vostat leis RTR 4 minutes avon, Lina Aisi. Ed hai dat ina gratulazion che venda al Vajain. Ina biala buonasera, dona Renata Simeon. Benvegni, dona Renata, es scau?
1: Ehi, sono a storia. E la nostra gratulazion va da dal Vajain, se va a Cerol, al nostro figlio, Patrick Simeon, ci dà sciots festival, il cisto cantava della nascenza. E la gratulazione naturale dei genitori che insieme al mangio, della sua famiglia, e del suo frate. Di visione naturale, tutto buono per avanti, speranza in crescere e una bella asantupata.
0: Fegbi. Wie es fehlt, Patrick, a Vazerol, oz schon contons, in quel caso dati questa sera in tec fiasta?
1: In a pecina matante.
0: Oh, forse poi lo è vertina più grande, ci sa.
1: forse più tarda, per l'anno che ci garteggia.
0: Precis. Renata Precis. Simeon, vous vez divisau evi giliabi de mesh per wie es fehlt, Patrick.
1: Jawohl.
0: Grazie al Fitch per il telefono, a dina biala fiesta con vi sfegli.
1: Grazie a Fitch, madame Mann.
0: Adia, stai bene.
1: Adia.

Evigilia bi, de mesch divisau oz, pilchun contava l'anniversari de Patrick Simeon a Vazzerol. Gratulau a sia mumma Renata Simeon. Sincera gratulazion. A trenusa veniu a negai in messadi. E quei messadi ai per Ludwig Kleinstein a Samignun, che festivesse ozio, si attontinaval di d'anniversari. Ciar opa, stati scritt, per te 71 l'anniversari gratulaina e già vujain blerasan da e fortuna per l'avenir ed in boccat luf. Ciar saluts de Finn, de Sasha e Valeria. Asia, weiter nus alles gratulaziuns a un vain biatems per vos messadis, a biatems e per vos telefons, no loc cien vein ventia cun 30, ni 0 sia tonta 9, 2 cien sia tonta 0 sia tonta.

Yeah, dots, mi scheiden per part las gratulazions per gli anniversari con las gratulazions per la preda Nippel Butina, scheven us ozzu diu schon gratulazions per Andrita Maget, ca a oz 30 e el cacciadur, in fervent cacciadur, ca schon giu clic de caccia, a lu venus e un ina gratulazion giu per al Ludwig Kleinstein, de sa minunca sia tontinons, e el ai cacciadur a va a caccia. A nus de tot la squadra RTR divisain a quels can on bo fac butin e de quels can fac butin, vina von in a buna caccia ed in bocat luf. Las gratulazions, quelles vanon 20 minutes, per tot quels e quelles che volen non termetter in salit de gratulazions, in bi auguri, in patrach special, cun in a canzun tenor al gust, forse edel jubilar. Arni della giubilara, ma vine von 0.8.10, 20.30.

0: underground.
1: Gartegi on de termeter ina ni l'autra gratulazion oz ils 3 de settember. Nus vain schon serviniu gratulazions per differentes persunas che san oz fa fiasta, tot els einzicentai cau en miesch catlet brina, tots an la medema chance de survini Tratch la sort, duas entradas libras pil bogn en giadina. Null oggi cien, ben venti giun 30, ni null siatonta nov, due cien siatonta null siat per gratulà. Io lascia l'on in fenestra a viarta in per minutes, a lu, se gertegia, se dat, se resta lu tot dura saival, tra ginus lu la sort. Null oggi cien, ben venti giun 30.

0: storico non succederà più. La donna da Adriano Celentano. Teneu el background. Audins e la vus de Celentano. Je lina 20 minutes nus gratula in vina von. Je vas te lo sa fa ben vini ad Arno Vis, che te la finesse a nus se sbai al bo de la punt. Sono posso dire?
1: Ah, da Ciamfer.
0: Da Ciamfer, exact, Arno, perdonai. Ciamfer. Arno, a chi les vus trometter vos auguris?
1: Sì, mia sœura a Agi Vis. Vegnozzi non è in tanzi, volessi gratulare ad lei, già vedere tutto il boom, ce la resti in avanti insieme, frisca e attiva, e in fece salute
0: ad lei. Cosa Bugien, ecco un regalo in titolo di musica di Paulino Atclà.
1: Sì, preciso, l'engiadina di Paulino Atclà.
0: Fegge Bugien, grazie al fece Arno Vis.
1: Prima.
0: E da Aghi Vis, naturalmente, in bidi di fiesta. Adia.
1: Adia, grazie a tutti. Adia.

0: Paulin, nu atclà cun Engiadina, con quella canzone Arno Vis, gratulau ad Aghi Vis, che cumplanesce oggi un vontavel anniversari. A cautir mai, eis istau ualti ruasseivel, en quella scatletta se samflan els noms della Marta, della Marcella, degli Andri, del Ludovic, del Simon, del Roman ed Eda, dona Aghi, ad eutile losa la sort. Son spaniada, chiai num, che venia miente mau, cau Engiadina, tu dreckli, ma invece io non ci fosse mai stato in camera perché vi pensai che io è semplicemente tutto sincero e l'avete capito che quello che ho e io vai in centro. Na, questo può essere Andri Tomaget va a fare buon il buon Engiadina. Sincera gratulazione tutti bi e bien. Sai bosa, quei om giovane om a peda, aber se cu vigna la fa peda su enter la caccia caccia ce cu. Andri Tomaget godogna due entrades libres per il bon Engiadina. Sincera gratulazione a tot, tot bien. Gratulazioni a voi tutti e a tutti che vi siete il 3 settembre. Vi siete di fiesta, che vi siete con voi, e che vi siete a caccia, che vi siete di fare fiesta, che vi siete di fare lavoro, sempre mai che vi siete ben con voi e che vi sappiate godere bene ad un bien nef on da vita. Mio nome è Gabi De Gonda, io sono allegra in questa sera di la Vieden, il salito di caccia, oggi la premiera con Sergio Guec. Ci vi la vus vina bon, oggi in BD, ad els cacciadurs in Bocca Tluf, a nus sudinlu, de maun, els salits de caccia.
1: RTR, les gratulazions.
2: Il suento mezzdì, der RTR.
1: Scovridas

0: Las novitats ter RTR.
1: La renovazione dell'aeroporto a Samedan è in passo in avanti, ussa tut che specie anche in la sentenza del Tribunal Federal. E da zuoz ha il liceo Malpinum cominciato l'onda scuola con un nuovo rector. Quals temas da quest'ora è degli elas duas, per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale Samedan va a tenor plan. Sco quai che la regenza comunicescia, hanno il Centun e la Confederazione concedì i crediti e le contribuzioni necessarie da mica mai 6 milioni francs per rinnovare l'aeroporto a Samedan. La popolazione delle Indie Vishnankas Purtadras aveva già concedì la voce dall'on passà, crediti e garanzie da radon 58 milioni francs. In connex con i daners della regione ed intanto anche ad una pendente in recurs concernente il dret da votar, quai avant Tribunal Federal. Il liceo Malpinum Zuoz ha un nuovo rector. Per l'anciata dall'onda scola ha usurpigliato Stephen Church la direzione della scuola, come ne cesce il liceum. Church ha esperienza nel settore da formazione internazionale e cumanar scuolas d'internat. El succede ad Oliver Hartwright che abbandona la scuola su Entertraison in uffici. Si sur la Schwegalb emplir sectors serats per vida privel da bova. Alla pareita al nord del Sentis en radont 15 mm cubics grip instabils e schmanatschen da sbalunar. Quai aveva in pilota da rega constatati annuncia su enter in sgol da salvament. So enter che examinazions de geologs an Musa che crapa crudanta potes venir en fin plir sectur sur la Schwegalb en quest venit serats. Era la ciava da glera sur 7 hütten e venida evacuada. La senda de viandar ufficiala sur la Schwegalba 7 hütten nasaia becce nel sector privlus, ai ginum. In Svizzera, in medias da casa e medis dufans mal contents con las novas tariffas per far giù quint. Ir vai per la tariffa Tardog che reglescia quans custs che il medi può far valer per las examinazions. La nuova tariffa Tardog era venida introduzida lanciata da l'ON per augmentar la valur della medicina da casa. Tenor la Federazione dals Medis da Casa, ne quai però bec carteggia. In 500 fadigi in Medis ossa da main che avant ed in general vignan ils custs per trattamenti ambulanz a crescer. La Federazione pretenda remedura.
2: La meteo.
1: Era il terzo di datun, fai aura da stat. Bler sull'egl, nivels, moin vels fins e le temperature maximale sono 39 e 27 gradi. Era da maun esi sulle liv e nivels esi l'ura da cerciar e deve in pliciaut con fino a 30 gradi a quera. A sonda, vin ils nivels l'ura puspepli spes e di datank 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.
3: Listen, and I know you think I'm happy all the time.

musica. Berlin e Schradin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

0: las novitats der RTR.
1: Ils urizis intensivs de l'emda passada han chajuna dons de passa 100 milions francs din las assicuranzas svizzeres. E la renovazione dell'aeroporto a Samedan è in passo in avanti, usa tot che specie sin la sentenza del Tribunal Federal. Quals temas da quest'ora è gliela strais, per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Il Zurizis de venerdì passant ha giunà grons dons. Tenor in primis schatzets de plires assicuranzas montan ils dons ad almain 100 milions francs, che risulta di una ricerca dell'agentura de novitats AVP. La Mobiliar aia registrà 14 milioni annunzias per via de vehicles doneggiats, tra l'Alianza e la Helvetia saia quai mince mai 11 milioni. Ultra tals dons vit vehicles, en era annunziats dons vit bajets, chalers e dirts. Ils urizis intensivs avevan purtà dracciadas, buffs e granella, surtut en la Svizzera del Nord. L'economia svizzera è crescita o scefficco da pi 5 ons, bec pli. Il prodotto interior brut dal secondo quartal da quest'on è crescito per 1,5%, compareglià con ils quartals avant. Contribuì il pli fitch al sviluppo positivo in las branches da farma e chemia, comunicesse il segretariat statal per economia. Era il marcià svizzer saia cresci su enterin in prim quartal plitost flaivel. L'ultima giada era l'economia crescita da Luisa il 2025, quai en la fase da se revenir dalla crisi da corona. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale a Samedan va a tenor plan, sco quai che la regenza comunicescia an il 101 grigione la confederazione concedì il credizio e le contribuzioni necessarie da mince mai 6 milioni francs per rinnovare l'aeroporto a Samedan. La popolazione delle Indische Vishnankas Purtadras aveva già concedito la voce dell'anno passato il credizio e le garanzie da 58 milioni francs. In connex con gli daners della regione ed in tanto anche di una pendente in recurs, concernente il diritto a votare, avanti Tribunal Federal. Il liceo Alpino Zuoz ha un nuovo rector. Per lanciata dall'onda scuola ha surpigliato Stephen Church la direzione della scuola, come necessa il liceo. Church ha esperienza nel settore della formazione internazionale e con manar scuole d'internat. El succede usci ad Oliver Hartwright che abbandona la scuola su entre tre zones en uffici.
2: La meteo.
1: Il resto viene avanti ora da stat. Bler soleil, nivels mo in vels fins e temperaturas maximales tranter de schnof e 27 grads. Er da maunesi sulle liv e nivels datimo paux i vin pliciaut cun fina a 30 grads a cuira. E sonda, vinils nivels lura puspe pli spes e di dat anc 26 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermesdì tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: Dance with me one more time.
1: RTL. Dalla da mamma. Alla saiva. RTL.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ils orizis intensivs da l'emna passada in Svizzera han ciascuna dons da plirs 100 milions francs din las assicuranzas. Ed in Svizzera se reducesce il diever d'antibiotica ter animals, tenor la Confederazione però anche becia vunda. Quals temas da quest'ura, ed gli è las quattr, per vus, al microfono eus in Cadix. Buonasera. Ils orizis da venderdì passà han ciascuna grons dons. Tenor in prims schatzegs da pliras assicuranzas monten ils dons a plirs 100 milions francs, resulta d'ina recercia dall'agentura de novitats AVP. La mobiliar haia registrà 14 mili annunzies per vida vehicles donigiats, tra la Allianz e Helvetia saia quai mince mai 11 mili. Ultra dels dons vit vehicles en era annunziats dons vit baiets, chalers e dierts. Ils orizis intensivs avevan purtat raciadas, buffs e granella, surtut en la Svizzera dal nord. L'economia svizzera è crescita u scefitsch co da pi 5 ons, bec pli. Il product interior brut del secund quartal da quest'on è cresci per 1,5%, cum per gli aquils quartals avant. Contribuì il pli fitch al svilu positiva in las branges da farma e chemia, comunicesce il Secretariat Statal per Economia. Era il marcià svizzer saia cresci suenter in un prim quartal plitost flaivel. L'ultima giada era l'economia crescita taluise il 2025, quai en la fase da se revenir dalla crisi da corona. En Svizzera se reducesce il diever d'antibiotica tra animals vinavant. Las datas da l'on passà comprovan quest svilup, comunicesce l'Uffizi Federal per Segirtat Abitualias ed Animals. I detti però angadina basin da degir. L'Uffizi avvertesce de reducir il diever d'antibiotica nu a chi va. Uscigliò possiam bacterias resistentes a multiplicar pli fitch, qualche munti a terapias pli pretenziusas per combatter las infecziuns. Dapi il 2012 rimna l'Uffizi las datas che veterinaris ed autras personas che dascian prescriver antibiotica annunzien. Il Maroc na saia becsta participa aktiv all'onda da fugitivs che era ida en l'enclava spagnola Ceuta. Tenor il primminister spagnol Pedro Sánchez na dati naginas comprovas che il Maroc avesse organizza l'acziun. Quai che il Maroc aia però fac, saia da vair sistir las controllas al confin durant 10 uras. La fin da Fanadur eran 72 mili personas entradas dal Maroc a Ceuta, pliras cunudar entorn la saif da confin, e tenor indicazion spagnola seren almain 140 personas naiadas. Ier avevan plirs 10.000 personas demonstra in la Spagna e renfaccia alla regenza che la sostegna memia pauc sia exclava Ceuta.
2: La meteo.
1: I resta vin avant, aura da stat. Bler sulegl, nivels mo pauks e las temperaturas maximales en ots 39-27 grads. Da maun esi sulle liv e nivels dati era mo pauks e divin pli ciaut, cun fina 30 grads a cuira. Sonda vin els nivels lura puspe pli spes e di dat anc 26 grads a cuira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

da nus. Per.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

A quai è tutto del magazzino da quella prima GFG sera del mese di settembre che veniamo preparati e presentati da Dursin Cadige da Gheorghina Ianchi, producente Presca Bundi. Nos magazzini massa altri flies con visitanus sulla nostra pagina web rtr.ch. Tantone si gratta in quarto per gaula sciunto, con chi dat la mesa accompagna musica, vossa sera, vossa fin del gi de lavur, vies via di direzione casa, ninua e dina. A suelta la mesa vegni sportiv, cusera con due storie, intorn dus profis, en dus differenz sports, can lur de casa, lur patria, en se sez quera. Avant, Anton, o. Oh. El mun, cicels, dusein, tut quai. Schocchi dat. La mesa, ancevi bein, quale giev gesera.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun cors in mon, buonasera. En sur selva an manigions d'auto de posta dau alarm. Scol beobachter scriva agem plir chauffeurs dermetz in a brev al CEO dad auto de posta. I va per defects wie de bus che sagen veni ignorai. Sin demanda all'interprese schau valè che don sagem veni tolerai. Denton mo quels che sagem bo relevanz per la sagirtat. La finale agi avon mince viadi il manigions de decider schel vehicle ai sagirs. Asche coi ai bolcas ascins bodruva quel. Esche coi monta che la lingia croda o. Al primo intagn del publicum va uon en Engiadina. Al centre de sanedat Engiadina bassa a scuol. Al centre unesce tot las instituzions de sanedat de la region sot intec. De Wellness tocant ir medicina d'urgenza ad instituzions de Chira. Radon 450 persunas lavuran el center. El premi del publicum ei dotaus cum 20.000 francs. El premi principal va uon a Freelab de Fleurier, Neuchâtel. La finanziazion per la renovazion de l'aeroport regional Samedan va ten o plan. Scola Regenza Comunicescia al Canton Grischun e la Confederazione concediu els credits e las contribuzions necessarias de mincemai 6 milions francs. La populazione de las indisvisnoncas purtadras ha già de 10 a just a voni non, a credits a garanzaias de 58 milions francs. En connex con quella votazione dati den tono un recurs pendent a vondertira federala. Als Urezis del Venderdis Vergau han cajunau ten ostimazions de las segiradas dons de plirs 100 milions francs. Quai resulta din recerca de l'Agentura de Novitats AVP. Sper dons vi de vehicles ai ed au dons vi de baguets, celes ed orts. Als Urezis vevan portau dracadas, bufadas, agerniala, surtot a la Schweizer del Nord. Ton de mai? Toca la proxima gara.
2: Kurz hinter der Saison, kommen wenn sie um Pinau, la Tragedia Alpiz Cengalo, kun och Mords, a Ves, l'anteriore Presidente Comunale della Bergaglia, deveni sentenziata, fa tonsco scadin alla testa di Navisneunca, ses Petraz.
3: Talcina mo una volta dice di venis presidente comunale e con una chiama in prigion e grazie in quel processo con c'è una certa tensione, melchietezza.
2: An qual ponderazion de persunas che chiamunan Vischneunkas en ies canton avon la sentenzia che vin spiciada de meun u dinsa. An avon chidat la masa, io son Georgina Janchi, shalou. Mainza!

0: RTR, la giovedì sera del 3 de settembre, cos'era è un con Inna Kaji?
1: Avant court, vai au le dieu in codice, a sachbuch sur la musica, e leo a quella che a faccia, a scritt quai, non nau mai sco popmusikerin. E quai ai a schiffe leo, che io vai mis na ven quel codice, legel bu el, perciò io sai bu prendere al serius. Io sono bu in a musica de pop.
0: Corinne Curgelas, che ha festival questa stazza universale redonda 70 e arce musicale ha visitato la cantautura in sia patria a Rueun, che Corinne Curgelas vive da Pion 2009. Ella si ricorda di essere un primo passo musicista e, insomma, se un tir sviluppo musicale e personale.
1: Io vado a dire un po' di un flamme e una via. Io ero mai contento con qualche era, sto fa a scia, quale mava bu. E mia mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io vado a dire che non ha selber. Also, bu fa sco preview, outer. Quale era parte della mia vita.
0: Corinne Curgelas, lei è parte di sia via, sia vita a te, di un'emozione che soprattutto canta da corso sa effettua.
1: Io vai bugen cantau armonie in il cor, aber pi bugen vai udiu il cor senza cantar. Also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bragele, se io vau delis cors, io total sentimentale, ni scoginza emozionale.
0: A Chavus leis udi de pli de la cantautura sur Silvana, lu te kleine vendela sisa masa, quia num arch musical. Ad Antonese Gratchtau Dias, Vargola Sis.

0: Quei ei RTR la sera avon il gi quina sentenzia vien spicciada cun pulita tensiun, quella del processo in connex con la bova abondo che ha costato la vita di 12 persone. Novons suenter la catastrofa alla dercira regionale Malögia recapitulau et interrogau. Tot ils accusai pledeschen simbo culpons. Accusada e è l'anteriore presidente comunale della Bargaglia, Anna Giacometti, che s'avesse veni sentenziata per via d'ammazzamento per negligenza. Seu destin l'hai veni pulit pensivs ben in qual president a presidenta comunale. Prisca Bundi.
1: Tres differentes vischnaunkes, tres differentes regions. Aita Zanetti, presidente comunale de Schuol en Engiadina Bassa, Nora Saratskazin, presidente de Puntraginia en Engiadina Auta, a René Epp, presidente de Mustè, se somle sur selva. Els tots en capos en vischnaunkes Montagnardes, cun en qual sende de viandà, ed els tots persecuiteschen el process de vart la bova de Bondo.
2: Naturalmente, sco tot otters presidents comunals cun una certa tensiun, con un certo piser.
3: E grazie a quel processo con schon una certa tensione, melchietezza e hai, sono plein buoni, scusate chi vuole finire.
4: Also io mi rendo al meine, se il fece intensivo in quel processo, per mirare come è il risultato di quel processo.
1: Anna Giacometti, l'anteriore presidente comunale de Bregaia, ha stuia vondertira per voi di una decisione che l'ha apriu sin cusel d'experts, sco ella di. Che cui esce bediau, a ci da dos forza schizun in a sentenzia per ella, cui motivesce bedie grad la liaut de surprender tals uffizis. I se gli desce nos, greve wunde d'un flaliaut che s'engaja, usce Nora Saratska zin.
3: Qualcun mi ha una volta detto che venisci presidente comunale con una chiamata in presum e che là è naturalmente già un impissamento che probabilmente non fa più semplice che te li ci smetti a disposizione per quella carica.
1: Alla madema crena con la presidente del Puntraginia da Terrone Epp.
4: Se l'uso sto in sdina vende lanciato con un paese buono mangio in presum con un paese alla libertà, also se qua fai scuola fosse qua proprio bene.
1: Adaita Zanetti va a un ple liunch. Bigliamo per presidentes e presidents, vegni l'area usce ple fina.
2: Persone si mettono a disposizione, in quelle commissioni ci valutano il privel, facciano un pisese, non ci terranno periz in avvenire.
1: In scadin cas sen els fitch spanagiai c'è sentenzia ci dat venderdis. La finale se vessen els tutz treis vegni e la madema situazione sco Anna Giacometti. Se la venisse propi sentenziata per vedamazzamento per negligenza, lui prendesse Nora Saratskazin a Rune Epp Masiris.
3: E c'è in mince caso il discorso con i nostri esperti, c'è se c'è un svenza differente sendas, ci sono erzo a sorveglianza, e studiasse, ci desse di pigliare misure, ci desse di serrere sendas, ci desse di nire attivo, ci desse di potenza fare.
4: In miras forza un intec, a un ple dettagliato se su, aber quai fons de principi sono, aber tutto sono in mai evitani.
1: Aita Zanetti da Furton lesbide commenta eventualitats. Ella spetio signa giù la sentenzia a miralu vinavon. C'è che sono usa clar la sentenzia da venti in casa da precedenza, che vien fit probabil ava influenza sen decisions futures.
0: Duas presidentes ad un president comunal cun a qual patraccian tuorn lur mandat ca saves tot tenor situaciun a shabets ia fini sil beun da cusaisch qual cas dat Anna Giacometti che era presidente comunale dalla Bargaglia cu la disgrazia de Bondo e Shabigeda. La sentenzia de quai antir process vin spicenda de meun ed è lu gron tema e cautier RTR.

0: En 4 minutos dati la sisa masa de speci arc musical con Corinne Courgillas da derter Eisi d'Anton Parda ba è un bustau quei ozilgi cula caccia grigiuna anciet ma samatin e nus el stadalsa sapinein dati dentro il Ciunmelli, che in depi ozmervei da viadi cum buis perspektiv qualsca an schon cajun da fa princes cusera en lur teges en buna compagnia.
1: Viva! Amaroli della Valpolicella! Engrazio
0: fitta! Chi hai gertigiau ben qualin cun setà de tuca sevenza? Con la quale fotografia che noi veniamo d'Anton Sean Survigneau per la nostra galleria di fotografie di caccia in rtr.ch a punto che sera cuidat le nuove udinze buggiano lui un bel di più di quei un prim di caccia di vus che c'è durs ni di vos cars che in a casa che datano in telefon lui 0800 20 21 30 cu il salit de caccia an e coniunctura auta che otir RTR mutation si gir puspea din veritabel hit qual caccia da lanciata cusera cun vus Sergio Guetch che ordine anche ei naven bella pacifica sera cun Judy Huis da Marones vinars nie senza ciao ciao stelegers.

La pura veveni terciau quai ai usnief. Quel lungatsch cun sci in rhythm e da sci quella mischaide de stils e Africa del Nord, Marocco, beat, quai devi un po'.

0: la pura era halt al radio. Teres trei, en hot rotation, vugi que mava minche gi, lus vetsins, cont influenza ca in radio, ni in televisión. Se ti supportes, anse chaini, anse chi, lu ai quel al ciao della liaut, alle urelias. Se ti fas quai bu, resta quella persona ordvart.
1: Adesce la pura e forse sia pli inconoscente canzun e corincugeles frambore stada ordvart. La cantadura a musicista festivesce uon sia tontons ad oia un adina attiva, creativa a presenta. Si ovra sia musica e bia da pli camola pura. Corincugeles e oz mio hosp. In cordial benvigni a quei arch musical fa a vus Hugo Scher. Corin Curgeles è nascita nel 1956 a Quera. In prim a fonda Silvio Curgeles a Paola, as ella, insieme con un fra più giovane, crescita si con bia musica. Ella crede che la tetlavi già fece baul musica.
0: Naturalmente, già il ventre di mia mamma, ella cantava savenze con bia la voce. Ella ha cantato per me e quelle canzoni da Cina, da dormir, ad era orazione, se vuole dormire, in dialetto svizzero. Halt. Le canzoni romanze sono io Dio delle due state. Alla cattedrale a Quera parlavano da più la fonza musica sacrale, perché nostra mamma Paola cantava durante decenni al cor Cecilia, also al Scogginza Cecilia Verein, cor Cecilian, messes latines, quai era impressionante, di vai e udiu l'orgla, leo, si plitost baul, suonava il John Antoni de Rungs, e alla fine della messa ha improvvisato, io sai anche quai era buona musica scritta, quai era si impressionante. Poi venivamo a casa in clavazzin gron, also in un flügel, scocciamo ala, in ala e mio bab ha improvvisato bia, la poteva e suonare con notes, ma ha piuttosto canzoni più moderne, sentite altre, sentite jazz. Noi erano sottens, in una hetta, perché lei aveva una cozza melna e sottens era in una teggia, in un rifugio musicale, lui la musica grad veniu. Scopliev già dal ciel sin mai. Lu clar che nus vain giù in radio. Leo devi già musica traso, aber e lu in gramofon. Also io sai bu forse lio siatni o Jones vevlio, lu hai veniu quel gramofon con plattes e Leo vesins schon quel mix vast che io vai udiu sco mattaccia da Ray Charles to My Fair Lady Edith Piaf, Hildegard Knef, tut quai che mio baba udiu, mia mamma plitost messes, Mozart e Lu Tchaikovsky, vai nu se giu in a platta. Also forse ven plattes, niank de pli. Io vevel e schlieremer kind, gul gabere Rotstift, canzuns. Genus weint lau Leo Elvis Presley, Everly Brothers, Caterina Valente, Roy Orbison, Beach Boys, Vico Toriani, tot quai, also propi in a gronda mischai dal sons si sonta e quai a influenzau mai in inna ni lautra mode.
1: A dire cantadura, fece in conoscente del son Sissonta, ud in us, sco già viste Corin Curgeles, l'italiana Mina con indeses en prims gronds hits, Il cielo in una stanza.

0: Silvio Curgellas, il bab de Corin, era in fetg bien pianist, a musicist, ed el agi sunau bia a savens, aves giu talenda fazza cei cum musica.
1: Deplorable mein veven als genitur l'idea che el fos bien de studia, lu era in jurist, sco cins iai plic in hobby, iai in passion, aber ti sas schon che quai dat buina vita, che ti stos, era in politiker, con quella passione della musica, de speres.
0: Ad aelu, sunau a cime mo a casa, clavazzini, al mince tonne, fatti se jam sessions des letzte ures in Austria, nisci a quere.
1: Io vezzo le sci fotografie de del, del cor viril de quere, ni sci baiwurst, öbig, sci... Ca el, sci deva in clavazzin, el leu. Ed è a casa dal Curgellas a quera, giù quera devia dina in upright piano, also in normal clavazzin devia dina así con candailes. E già quel clavazzina è importante in nostra famiglia. E la onda suonava classic, ma mio papà piuttosto a bu giù a scibu gen notes, ed è bu duvra.
0: A Corinne Curgellas a setza, un prius con primi instrumenti il clavazzin in auter.
1: Nein, era schon nicht. Il Klavazin conosce uns, wenn wir auch seconda classe qua in Ciet con Ures de Klavazin. Aber con pauk plage. Also qua, ja, schon interessant. Se ti vesses in Pupi, con Notes, sas ti fa musica con quel Pupi, nibo. E quella Transmission, also quel Transfer del El, che vetsa, si Notes, tir in a musica vivente. Era bu bien. E era mia magistra, era bu gradascina, fisch simpatica donna. De suenter vevel jau al seminari, John Antoni Derungs, e nus vain discurriu. Jau vai gidau del da accordà l'orgla si la cattedrale, nus veven in alter rapport, e lascian sentiu che mio esser fa altra musica che quai Debussy va io su nautirelle quai a plageo a mi Debussy era pli modern e po halbu si quel Cerny e tut quai Beethoven Mozart quai era bu mio
0: as un tic scot il bab e beu se bubugen las notas a cor in cugile da cime nutine
1: el pudeva fa tut aso forse facevo un tic pli gron la causa versco matacha eri per mai el era propri fitch talentaus. E con 20 anni avevo portato tutte le note alla casa Brockenhaus, all'almada dal salito, a cui avevo mai più note. E lui avevo mi dato le note, il jazz as altre notazioni. E mol si è giusto in accordi, chords, avevo lui lavorato con bezeichnungen.

0: In vendita, in una composizione da Corinne Courgillas. La cantadura e musicista suona a differenti strumenti. Sper clavazzina chitarra a ella e gran interesse vid instruments kein novs per ella.
1: Cura che io vai udio un se c'hai che plageva a mi, vai io schon improvau da suonar quai sil clavazzin. Aber quai era halt mai il medem. La chitarra vai io suonau, ma accordau differente mein, also nicht die normale Stimmung. Ich war ein Flau in Autre, in einer Aviarte, eine offene Stimmung. Ein Look und Autres Griffs halt. Also, ich war ja in einem Proaude, ein Flau, mit Atschner Via. Ich war immer content, mit qualche Ära, Stoß war ein Schier, quei Mabe, buh. Mi mamma diceva che io volevo mai da Mounds sin via. Io voglio dire che non ha selber. Also, bu fa sco preview, outer. Quai era parte della mia vita, ad usai sintic pli lux.
0: A c'è musica a forza influenzau la accena musica da Corinne Courgillas il pifec?
1: Ti sas bu per c'hai che anse c'hai tucca il cor, quai hai sci misterius, per c'hai che ti as bu gen quella canzone, l'altra bu, la tiarza, hai egal, quella hai neanche fanut, also io sai bu exact, io sai

0: Mocca, quel radio aveva differents programmes, wie Bayern 3, ni Radio Luxemburg, e quai va jau udiu. Aschi pli moderna musica, forse beat, music, ni folk, e quai influenzesce mai. C'hai che jau vai in flau a, quai tuna interessant, jau lese esser part. Gie de quels, jain stils, e buc del cor mi se dau io er il getti er luzi juan a quira il cor mi se dau io er la scola da cant e vai bugen cantau harmonies in il cor aber pi bugen vai udiu il cor senza canta also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bradele se io audle il cor sum io total sentimentale, ni scoginza emozionale, aber cantare il cor è più difficile per me, perché io sai bu ti sa bu influenzare a sci grand, ti sto proprio essere in la voce dentro e io vai bu gente io posso da in acna die mio acn tun in la musica. Alu c'hai era la domanda.
1: La domanda era, c'è musica, altra musica ha influenzato l'acna musica?
0: Exact. Lu vevenus quels, also, als on si sonta, con quels schlagers e jazz e c'è che qua era, big band music. Io vai udio bia big band. Schon scom a ptaccia per c'è che il bap udeva Herb Alpert e Glenn Miller. A lu, da sci con quindisch, sedisch, vai au udiu Nick Drake, el ai forse buoschi conoscenz, aber quai a influenzau mai profund, perciai che jau se vevel, con liautsco el, les jau fa musica. A scia in quella direzione, se sent liau, son jau part.
2: Ad quai Nick Drake, che è morts, biam ima baul, con moventi se atons, udin os ina da sias grandes canzuns, Northern Sky.

0: Vustet leis il art musical, oz cumeu hosp Corinne Courgelas, ca saviu festival questa staziu si attontava l'anniversari. Gli studiu vain Nick Drake, in cantautur engles, ca agi giu gronda influenza sin sia musica di Corinne Courgelas. Da metter sia musica, pia la musica de Corinne Courgelas, en ina sparte da musica ai gref, per bodi quasi non possevel. Da grob mondi sia musica forse in direcziun jazz.
1: Ich bin Weltmusikerin, Musiker del Mund. Perciò quai arva portas, quai si arabo. Io vai bugene sci, biars, etnias, autors suns, bugene plis lungats. Allu vai bugene de rimna e mettere insieme ed un flano, as combinazioni. E io vai bugene la musica del Pievel. Also Volksmusik war ja viel budgetischer, die Musik des Roots, des Regisches. Nur dass die Wetze dann unter, die Wien auch des Pievel, das war ja viel budgetischer.
2: Was war das erste Projekt, das eben etwas wachst? Zum Beispiel mit Les Sores, nicht mit Musik Afrikaner, nicht Projekt in Canzun per de Daniev, kin zarim na, also hat mir probi fetch in vaste wie.
1: Zum konnte dreis longatsch gekonten la madem canzun sur la page. Ke quei fus bien de venir ensemen e botalia e bugiti ai senti ai sor. Also na aber per di avon kurt war ja le dio in codisch, a sachbuch sur la musica. E leo a quella che ha fatto, ha scritto qua, non nau mai sco pop musikerin. E qua è un schiffo leo che io vai mis na ven quel codice legge il buel. Perciò io sai bu prendere al serios. Io son bu in a musica de pop, cioè è qua. E in begriff fritz vast, in pleit, no kins mette tut en, aber per mai è pop, also popolare è altra causa, aber also musica tradizionale, popolare, aber pop è commerciale. E io vedo la dina, io auto la dina, aha. Qua è pop, nur che quelli che fanno, qua hanno proprio in mira di essere commerciale, di avere successo finanziario. Quai ai sco ginza, sco in schnittmuster, quels leven fa quella via. E quai a nuota fa con mai, gradi il contrario.

0: number with that, and large as a hat, which makes rims thick,
1: quicker than I.
2: A clock in the eye, ticks in the eye. A clock, tick a tick a tick, tick a tick a tick, ticks in the eye.
3: Flowers of Friendship. Corinne Gurgilles, accompagnare del Vienna Art Orchestra, nur che ella è stata la fin del sons 90 cantadura solista ad un negail 2009. Una persona che ha edu gran influenza sul sviluppo musical e personal de Corinne Gurgilles e un durante il seminario dei magisters a Quera era un autor musicist grigiun.
4: Appiva io entupau Walter Lieta a Quera con George Ons e dapi Leo vai au realizau aha, quai ai schon in pli grand pass in direzione de d'esser in professionale ni viver cun e or de la musica. Quai ha entschiet Leo quella idea.
5: Also hat jemand Walter Lieta stau la culpa che Corinne Gurgilles a fa la via de voler viver de musica.
4: Also quai ai te bu vole quai ai mo aha quai fus amire el da a mi su entri in concert trai ci in francs quai je super se sai o je pu sta quai ni fet normal aber aha quai ai na valetta e i ai pagao cura che ti conta specie la cultura ha je il problem che scols purs es nus je subvenzionai e nos va in grad de picurt con triada discussionausos da quai per chai ai la veletta a schia che nos stuain per chai ai si bu pagau de pli per chai ai cultura bu in a necessità che la liau drova
5: sarà au jul seminari et schon aber so entri si stau klar io bu da scola ma bu in fazice con musica.
4: Also da scola era mai ven io in du mondo per chai io vai fac quai per mi mamma. Mio bab era schon mort, cura che io era George Ons, ed ella era mal se gira. Ella dice, se ti fas quel seminario, se ti has in professione, lui se has lui fa, cioè che ti vuol, ti has lui la base. E quel era il compromesso che io vai fare con ella, per ella. Ah, io sono eleda, perciò io era mia scogginza, se ti fas in scuola, ti has in tic temps, da flau cioè che hai veramente teu destin. A quai era bene lui vai a fare la scuola da teatro a Turic. Also la madema Jamna vai a finire in scuola e fare les examens per l'altra.
5: A da quello vuoi voler fare se c'è si musica ma ben lui fa la scuola d'attura.
4: Also musica in quel tempo era conservatori. Notes, vim buen du mondo. Jazz, savevas studia in Canada, ni in America, aber, also, mo in a scola de via Berna, creio, jazz scuol Bern. Ah, io levo jazz, ai push bei, sci in a clara via, streccia, also, quai era ebo il mio, e teu agen sas mo sviluppa, con fa, con udì bià dals autors che ein buns. Theater vai au già fatto, schon de gic, also alla scola, quel teatro da Mittelschule Theater. A detox fitch buns, con in cert nivel, con Petri e Klein, quella ai già è un gadina in actur fitch, also in bien actur. Nus weven kletsch, che nus wein giuaschi biares chances de am flau o checken nus lein propi fai. Checken va a prau con se setz.
5: Ma fa la scola de actur, nicht die scola de teatro Turic, es venter lu se casai a Berlin. C'è stato il motivo di fare quel passo a Berlino e c'è il ragione?
4: Sì, biars gis d'entren, also quei erano c'è un 11 turic, allora vai io anche non scrivo bial jaut che io levo fa musica con e quel erano piuttosto di scoginza, so ust bevegi gusse, quels bands da punk e quels anbu proprio serius mai. Quels sono già ti con Follenweider, e Max Lesser, Bruno Spöri, tutti in outer, also ti hai sbu, quella scorgenza, street credibility. Quai, dice mi, se ti stas in Svizzera, tutti an in maledge dettai. Tutti an in idea c'hai che ti hai e quai hai già la fin de din svilup, also stos sta quai als autres managen. Lu vai au conosciu George Grunz e geva tirelli au les i a Berlin, a mira antic c'hai che scha beja leo musical mein e el deva a mi in saxofonist, num din saxofonist, che ha proprio musau a mi la scena de Berlin a so west de quels gis.

0: Il 2009 Corinne Cugillas returnada en patria, el Grischun ad el Vitsch de Ciutat a Rueun. Leu ein e differents projekts cun musica romanche cresci, se sviluppai a la finale realisai. Ad è us cun sia ton tons e Corinne Cugillas e un post de uncle de studia o novs projekts. Pil Pliniev projekt ad je egi dau che la adi surniu lion 2021 il primi Brandenberger, in primi che dotau scun 200 milli francs.
1: Lu va io tociao aso la mese dat, mettes na ven al frigo e tuques bu, in quart per in projekt, in quart per viver quels proximes ons, aso proximes 3-4 ons. Sci era mia idea. Ad lu vai a terciao, lascia puspaintig mund en casa e vai contactau mes vels. Vels, vai ni butuz, aber mies colleges dell'exterior. Schua Berlin, ai quai Vincent von Schlippenbach, DJ Illweib, Fitch, conoscent, un producent de Peter Fox e Marteria, Nina Chuba, also in grand num, aber per mai in che io conosco il de Pickel a Ochons, perciò il fail da mi amici da Berlin, fasen se c'hai con mai na clar. Allo Ashley Slater, da Friedbauer, figiain se in a collaborazione, of course, so simple. E tutz an grad reagiu positiv, ed usse fecio vence siat collaborazions en Svizzera, el Grischun, ma et jare tudesce franzosa, also Francia, it forse Italia e all'America voglio bui, quel stone un midainti, can se c'hai un token che io vin, aber io ves schon in plan, a New York, ves io in plan con una gruppa.
2: Also du dati anche in una tournée de concerts lauterona, cioè con quel musicisti che vi sono now?
1: Na, tournée va bu, qua in mimia gron, na, io fec studios, also con mincia gruppa, con mincia combinazione degli aut in una canzone, e also qua va due sons, forse adesso il 28, aber io sto già ebu fa prescia, perciò una gin domanda «Cuvin qua io l'espo genai?» Io sono già in... Sco ginza, io sono un artista libera, una gin che... Gio se sto per fare in avon. No, qua io si uaggio in temps, io prendo temps.
2: Ma tu dai qua in portatun, in nief portatun?
1: Quella gavin qua ad essere la mesira da din vinil, perciò io hai inciet con vinil, e sono ius atras, as iau anca nusel il mun dals ons sia tonta cun 48 spur e tut guai analog, pi cassettes, pi CDs, pi cacciadevi a un dat e tutes quelles manieres de prender si musica vai io sono ida atras tut guai ad di in agaro dund all'enciata e fa in vinil, qui è una per 40 minuti e vuol dire che mia musica va ad essere più lunga con 20 siate, allora va io a una CD e text, also io scrivo in text sulla mia via, vita e via artistica e intubata con gli altri e c'è che già c'è essays.
0: È in una sorta esse il prossimo giavista Corinne Cugillas, la canzone popolare El Jester, cantata da Astrid Alexandra ad Ursina Giger, le due cantadure che formano insieme con Corinne Cugillas la formazione La Triada.

Bunamein a casa, numnadamein Rueun en La Sala, il local de concert, da Corin Cugillas, studio a magari e Austria, a jeu astiau fa il discurs per quei portrait musical della musicista globala ed universala, ca assa viu festiva uon si usia ton tavel anniversari. Gentir discurs con Corin Cugillas ad un biada plida della an floesco adina sin nossa pagina d'internet rtr.ch/musica. Per la fin udin un ulteriurs de vis de musica della Giubilara, sco un prim in una canzun en conoscente della cantadura brasiliana Elis Regina. Io sper che vous aides tatlau con gusto e plagé quei arte musical, mio nom Hugo Scher, a dia a toccan in autregat.

0: L'alch musical. La musica in il center. La saira der RTR.
1: Con scovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktor da musica, Dominik Pohle.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun cors in mon, buonasera. En sur selva an manigions d'auto de posta dau alarm. Schol beobachter scriva agem plir chauffeurs dermetz in a brev al CEO de d'auto de posta. I va per defects wie de bus che sagen veni ignorai. Sin demanda all'interprese schau valè che don sagen veni tolerai. Denton mo quels che sagen bo relevanz per la sagertat. La finale agi avon mincia viadi il manigions de decider schel vehicle ai sagirs. Asche coi ai bolcas ascins bodruva quel. Esche coi monta che la lingia croda o. Al primo intagn del publicum va uon en engedina. Al centre de sanedat engedina bassa a scuol. Al centre unesce tot le instituzions de sanedat de la region sot intec. De wellness tocant ir medicina d'urgenza ad instituzions de tira. Radon 450 persunas lavuran al centre. Al premi del publicum ai dotaus cum 20.000 francs. Al premi principal va uon a free lab de Fleurier, Neuchâtel. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale Semeden va tenor plan. Scola Regenza comunicasse al Canton Grigion e la Confederazione concediu els credits e le contribuzioni necessarie da mincemai 6 milioni di francs. La popolazione delle indisvisnonche sportadres ha già di 10 a just a voni non, a credits a garanzaies da 58 milioni di francs. In connex con quella votazione dati den tono un recurs pendent a vondertira federale. Als Urezis del venerdis vergau anche giunau ten ostimazions de las segiradas dons de plirs 100 milions francs. Quai resulta din recerca de l'agentura de novitats AVP. Sper dons wie de vehicles ai ed au dons wie de baguets, celes ed orts. Als Urezis vevum portau dracadas, bufadas, agerniala, surtot e la Schweizer del Nord. Tonda mai? Tocca la proxima gara.
0: La Saira der RTL. Kun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplamein per tutti.

0: Buonasera a vos otters en Chamona, il saleit a vos otters a cia, vos saleit e vos giaveis de musica en nossa plageire. Per dir la verdad, Ivania Spicia, questa sera, quel telefon, finalmanc, puspe, buonasera Rico Florin.
1: Buonasera Radio Romance, Romanci e tutti gli schiacciati.
0: Scu vai?
1: Grandius. Ecco. E sono orso mi spiace di sbelciato e giocato.
0: Rico, per Blair, so, ancetti il Pibel Time di Lyon, scuola per voi?
1: È stato buonissimo, quindi in giardinato, ma non tenevo fortuna quell'ora, ed era piuttosto ciat, ma era mince terzo quartin temporalin, ed è quad era grandioso.
0: A chi von il saluto questa sera?
1: Il saluto von questa sera in la Val Champagne, scuola di giardino, pro mes far retto, e sei figli Roman, Florin, e ci vuole tutti in una buona ciaccia, in bocca di luf, e ci vengono frische salve da ciao ciao.
0: Rico, Florin, sarò invece stola da voi, da al telefon da RTR durante il saluto da ciaccia, già bisogna buona condizione, e Keston con il saluto da ciaccia, e ven avanti bella sera, che gli facciamo con musica da STS. Fürstenfeld.
1: Langsam fängt der Tag sein.
0: Bella sera, Rico Florin.
1: Grazie per schon, Sergio. Bella sera.

0: ATS Fürsten Feld il Giavesch da Musica Giavescia da nossa Cera Rico Florin da Sameden durant Seiras da Ciaccia tunga che il Uscheia Ternose durant nossas emissions da Saleids da Ciaccia savains a regalar Mincia Seira in Radio DAB Plus Mincinia ci telefonescia o la chance da survegnare Nof Radio la short vigna traccia Mincia mai alla fegna della emission enza ci può Uscheia schon questa sera anche celebrar da den Nof Radio. Hugo Kamenisch al telefon. Buonasera, da Nonder Telefonetz.
1: Saluto Sergio, io sono telefonetz di un discorso che strisci.
0: Scusa, stoglia un premio da ciaccia?
1: Balecchia. Balecchia, voi nibel praktisch. A Salvegina, Zeniginis. Tipo.
0: Hugo, quando siamo già in una ciaccia?
1: Da piano 92, già 26 anni, no, 30.
0: Adesso no, in però...
1: è un po' sbuffato qui.
0: Routine è d'anturno e tu tegna sarò quel momento lanciato da ciaccia, tu tegna un momento speciale e per insieme ci vogliono decenni da ciaccia.
1: Qui è il primo giorno, chi c'è speciale, a ce che fa gran piacere a me è che mio fra, che va a buona caccia, accompagna me, forse sono 6 anni, in un primo tu, 3 giorni, saltava a pedra, che fa gran piacere.
0: Hugo, a ci l'essa salidare questa sera?
1: Questa sera l'essa salidare, in prima lingua, mia donna, grazie a tutti per quello che l'ha fatto, per me. Sono molto in stufio. Und mir so bis an Hanteris. Aber mein Gewicht speziell, Kursera war an ihn um. A quei ei Fadri Bertokte gestrich. Quei a Gio, questa primavera, in Greve, accidente Waul. Ad ihn so eva Woch, ja, hast du kein Gico, es ist Salveni, Salveni, Bock. Aber uns hält in Buna Vias in Return. A fost o fetch bugend entre nous, si keu, si skolms. Nus erin bian zemmen. Adele o se si buna via de sanadat, el a geu klechada. Goron kal era senza scientia vnius bab. Ad eus per los mai meglier ki vengi super con el. Ad eu ai patratia grato so otzi e prendis, se tel nuot, il patratia era vide padri. Come vuoi che fosse qualcuno con noi? Vai mo Giavisci.
0: Giavisciani, ven avant tot bon a Fadri Bertoc e Termatagne er Adel ils migliors saleize Giavis Keglia, Tranta Rotter er osa con il Giavis da musica da Hugo Kamenisch Melissa Naschenweng.
1: Lieven, grazie a feita.
0: Buona ciaccia, Hugo, bella sera.
1: Grazie a Pezzo Milion. Ciao Sergio.

0: Musica ci plaiera nossa caceder da Castrisch, Hugo Kamenisch, Melissa Naschenveng.
1: Pervus al puls della ghiaccia.
0: Ein Tilia fra Taimp va in zer schon als Ruaniel am prima annuncia da Preda Andrea Mittner da Puntraginia. Oggi a il Klecch da Pudeir annuncir oz der Gabi de Gonda la Preda saggiatada da sia figlia Ladina Mittner usceia ogli tunò.
2: Ma mia figlia oz a bunura giù la gronda fortuna da slopettare un bel Cesar da Cevriol a Pontresin sulla Sblais. E na sur plagiaire.
3: Il buc che vriel de sis a vossa figlia, tu cau la Ladina Mittner, con son zweila schon a caccia.
2: Ella va sul terzo onda caccia.
3: Adot, schon egli un prem di de caccia giù grande fortuna, co aela dau parte vus immediat, Nico?
2: Sì, sì, la so bit tramise una fotografia e hai, scocci tocca e loro vanno. Svelta tutti i contatti, dove sono inviati per davvero.
3: Ah, vuoi per la preda? Figli sono in viva?
2: Ah, è mica caso, sì, ma verranno una iva e domani in vino.
0: Ha ragione, Oniglia Cordialas, gratulazioni Ladina Mittner, ecco che gli è nostra prima nominazione per davantar Victoria, guadagnare la patente da ciaccia per l'otron, la foti da sia preda, vainza di reminente, schon pubblicia online in nostra galleria da fotis da ciaccia, e schon domani, savezza non scire una ulteriore preda, il avant mazde alla sedicia mesa in Tiglia Radio, Vagna Sean Marvellas 0800 25 25 30 per ulteriors saleiz da ciaccia. Buonasera Sidonia Caviezza la scuol.
4: Buonasera.
0: C'è datiglia da nof.
4: Ma probab is a crei per un momento tot quiet in ciò mona in adodì a monneur questa sera la tante de mesom quella a Das ist die Schluppetar in Bo, der Cervi, schlimmer Ball. Florine, das ist die Fahrt Taxi, Transport.
0: Gratulation an la Tante, per la Preda.
4: Sì, minche Kass, gratulés. E sind queste wie tot, das ist die Cadre, sind bestimmt ein Bab, die Mama, die war kun Bab, sind la manch ein Bocket Luft, Bels, die ist die Cadre, Jodair, queste belle Passion. Ed è mis sœur, o se il proprio mis sœur, in bocca di luf, e mis barbes, ci van a ciaccia, che tu questi conosci, quelli da vedrain, in bocca di luf e tutti, e in minci casi ne bellissima ciaccia, e l'importante è che tutti tornano in frisi di sans a casa.
0: Sidonia Caviezzal, o er da bung en giaveis da musica e am si conoscez Sidonia savez forsa sminar c'è tetel da musica ciela o cernia per questa sera lessas annuncirel.
4: Sì, cer bab, grazie fitch per tu quest bes moments che ne potu presentar con te a ciaccia per l'inspirazione de componer le cenzun a ciaccia con bab.
0: Fitchbell, Saleitza Schuel, buona ciaccia a totes e tots dalla famiglia Caviezzal. Bella sera, Sidonia.
4: Grazie, Fitch. Era buona bella sera.

Mia mia, Sidonia Caviezza la ciaccia con Bap er Santia Cascia Seira enten aquella edizione concert Sengevesh Saleitz da ciaccia in per predas oglia schon do, oz vainz er schon vieternaus online la galleria da fotis da ciaccia las empremas fotografias en er schon publiceidas gugent savez er vos otters parter vos moments con nous funziona fitch simpel con termeter per WhatsApp 079-270-07 per ulteriores fotografias da Ciaccia. Tim Bonorante, sto avant al telefon da RTR ed el ves gugent già vigia in classica da musica da Ciaccia, Klabiert, Ferm Tabak.

0: eis amunt sco un margnac. Giont sa per l'opt ce ferm tabac. Giont sa per l'opt ce ferm tabac.
1: RTR, il Saleiz da Ciaccia, l'amprema edizione questa sera, quest'anno, per lanciare la Ciaccia. Ota tot che gli si va il amprem de da Ciaccia. E enza ci va quest'anno, a Ciaccia è Andrea Pua. Buonasera!
2: Buonasera!
1: Non avez vus otters la Ciamona da Ciaccia?
2: No, vain anche la Valduina, vain la Ciamona.
1: Ancanz isches?
2: No, es ein Intreis, dus Tschadders, i dem Fisch, ci vembe kuno a portar la merenda.
1: Letz, toccia ervetirs, la buona olma dalla Ciamona. Andrea, il fazit da dots?
2: Ena, al Fisch, a schluppetà in Ciavra della vita, con 25 corna, proprio in Ciavra de bellezza.
1: Il papà è naturalmente fece l'osce superbi del figlio.
2: Ma sono quasi possono avere l'osce superbi del figlio.
1: E a chi l'essa salidar?
2: E l'è salidar a tutti gli schiacciadri della Val d'Uina, i schiacciadri del Pre San Peter, i Grios, e a tutti questi conoscono mai.
1: Andrea Pua, c'è il vostro giaveis per la ciaccia da Caston?
2: Ma c'è tutti, arrivano a casa fris di San e in bocca di luffa tutti e io dai la casa grigiona.
1: Fic bello, che facciamo ir con musica Pauline Notcla Engiadina ir in da nostra classicers durante le emissioni con Saleiz da Ciaccia. In bocca di luffa, Andrea, e una buona ciaccia, tot buon an Valduina.
2: Grazie Fitch.
1: Bella sera.
2: Bella sera a voi. Ciao.

0: Lin not cla engiadina il giovesch da musica da Andrea Pua Caceder anval Duvina. 0800 25 25 30 si lessa ser esser dalla parteida questa sera als saleiz da Ciaccia Ivan Ossa in auditora da Zizzers al telefon. Buonasera Madlaina Caviazzal.
1: Buonasera.
0: E lessa fare una sorpresa ad Enzaci.
1: Hi, a mio nonno Durica Michel. E volevo dire buona luce.
0: Bel, el vo a Ciaccia, el el in buon caceder, Durica Michel.
1: Hi, fitch. Fitch.
0: C'è il butin, ce l'ho assaggiato, il pibel, ce l'ho assaggiato?
1: In cerf.
0: In cerf. E da loggia vicenza era Durica Michel, ven avant, e da buona Ciaccia che ston in bocca a luf, e Madlaina o erpudia già vigir musica.
1: Ja. Yeah.
0: Lo e leduc.
1: Precis.
0: Fajainza Gugent, bella seira a Zizzers.
1: Grazie, bis zum Match.
2: Wissi ich a Flamme.

0: Duc, jung verdammt mia giovigia ein tilz saleiz da ciaccia cascia sera da Madeleine Caviezel, auditora a Zizers.
1: Bevus al puls della ciaccia.
0: Ivagna Cato, il giovesch da musica da Zilgia Eter da strada. Buonasera Zilgia. Keglia coniglia Qatar Javesh za musica e un po' in squaira ciaccia u in zo furtegna u in zo pipaca furtegna basta glio funzionò Ivan pront la musica a ci lessas salidar
2: ma ella solidar me spin e la oz se ta un cervi be pa tog de vende no quindi ce non sta in se ni cla. Hai a les gratulare, giugiare in avanti, buona ciaccia.
0: Ma c'è la vostra relazione con la ciaccia?
2: Sono più perifer. Il pronome famiglia non è veramente diretto in giunta, ciacciata, però è la stessa di un gusto, ci sono da ci sono certi scagnoni a tratta, altri. Hai, mi desidero bene di avere il piacere di ciacciare per questo grande hobby.
0: Bel, che il grande hobby, la passione era parte di quel momento ci sono essere senza ottenere momenti un po' impi speciali. Per fare un piacere al pin, ciò faccio buttino il cor mixto Sameden sul sulet.
2: Grazie, Vinci, e buonasera a tutti.
0: Bella sera, salezza strada, Zilgia Etter.

0: Il cor mixt sa medan sul sulet nia giovigia da Zilgia Eter, auditora da RTR a Strada. Giagna Puspe a... dall'altra parte del canton Grischun a Lumbrain. Buonasera, Bistiaun Capaul.
1: Gie, buonasera.
0: I date buonas novitats.
1: Gie, java eosa, stos dirmin gratulà alla prantela cancia la caccia grondius. Als il nevs Simon Capaul a città nova cacciarfa, a mio quinau Florentini Capaul a città in Cavriel. A per quale si è gratulato, ho divisato bene, ho detto a tre cacuom de cina pau per caccia, con qualche non ha mai visto animals, a per para che buo sia. Giaviso del sto bimbi na mon, a giaviso in a canzum per els quai e eleni da tol un tol.
0: Els ci on ancet la ciaccia scuanc mai con il success da dots.
1: Na, quai ane mai ancia che si è scuan.
0: E da loggia mi giainza, ci cheglia continuesce anche il stil. No, bisciaun Capaul ci darò anche in un'altra preda, che la ciaccia
1: è... Forse
0: vengono
1: carne.
0: In so già domandare, eh?
1: In so già domandare, forse crodi e giusti c'hai alla prontella.
0: Ma se isce sparenz da bestiaun Capaul e si vede faccia preda, e va ser una volta incontro, si desse...
1: Sprinto carne.
0: Eba, genau, eh? Tignani spollers, ci che il giaveis vigna anche ad amplia, e si d'ora in una seconda frasciera per dustar tot che la preda...
1: Oh, le credo, non so poco.
0: Allora, fisca il crea il pipì, c'è un problema, ne vedi.
1: Yeah.
0: Bella sera, salezza Lumbrain, bisciam Capaul.
1: Ciao.

RTR il Salez da Ciaccia, Toll und Toll Eleni. Il giaveisce da musica da Bischaun, Capaul da Lumbrain, el ves erna vota incontr si el sruagnis Keston dalla parentela che oggi è successo da

0: Sto, il vos de oz?
1: Io, le minci in Ciavienza, c'è? Bello bio, dello bio, per Gartagel, diciamo, per le pire prende.
0: Le pire, gli han prema de, ed il deis glorios, calz vignan, già anche il set oce nof, ma c'è il becce lubia da saggiatare il grand cerv da Carunga, è un po' una specialità da vos otters.
1: Ma adesso guardando la cassa andanturne, che ci reiva, pigliangene.
0: Ebbene, scuola Vantons, che è da proprio già un stupendo successo da Ciaccia. Mario De Vones, a chi l'essa salidar?
1: L'essa salidar è un collega da me, che faccio insieme gli esami da Ciaccia, che fa Urban Colp, che gira in Nara Cleccio, da segnatare 4 toc cerf, o devo dire in cerf a 3 svaces. Ma da sincera, io gratulare a lei da sincer cor, a divisire anche una bella Ciaccia del. A tutti che conoscono, era una bella ciaccia, ci viene senza frisca accesa, a consolare Stanislaus Capaul, la sua divisione una bella ciaccia.
0: Ad Urban Colp può scalare della ciaccia?
1: Ma che ci lasciano il bici a fare, a Barea.
0: Sì, ma...
1: domani può forza bici, forza per festa che sei.
0: Ragione, amici, calci, garteggia, giusti gli amprem deda a fare 4 predas. Proprio... Yeah. Compliment e gratulazioni sir da nostra parte. E Mario De Vones o Erpan Socien s'avesse tarlar puspe e neda il cor viril sursees.
1: No, che fis la geografia sur Mirana.
0: Fagenza Gugent.
1: Una bella sera e una bella ciaccia.
0: To bunga, buona ciaccia a vosotters saleitz, senciamona Mario De Vones.
1: Grazie, Fitzergi, buona notte.

Iglia cora virilla sur seis geografia surmirana, nia giavigia da Mario De Vonas. El vo caston a ciaccia giavigiagna ad el e da sia gruppa tot bung, bung a ciaccia e bung success. Er per nousem in plageir da pudeir porgera vus otters la possibilitat da d'esser dalla parteida als saleiz da ciaccia, mancia questa seira anc quegli ci sruin regalò il Radio DAB Plus facendo queston special ter mincia seira da saleiz da ciaccia i podagna ter metter in radio a la nostra auditora da Zizers ci ha telefonato Madlaina Caviezel Blair Plageir con il Nov Radio con quel en ilz saleiz da ciaccia da Keston lanceas gugent ven avant vos saleiz, vos istorgias, vos giaveis da musica domani sera puspe tranter las nof e las dis Gabi de Gondes, allegra schon a me restil da giavegir in bocca tluf, bung success da ciaccia al microfon è sto Sergio Guetsch ossa allo da lunga las dis bella sera, buona notte.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein.

Quel gada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en P.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warschla barbulina in rudé intorno il bül stan e laven gin e tüll. Tante reinti baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels, faiven sots. Qua capita supervia ion e passa speravia. Nianca mux intorno il bül, tottes laven gin e tüll. Curcel svol vaint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesh bassa, tira su plü grev il flat.